Rossi, buonasera. Ben arrivati. Allora io vi chiedo subito un applauso per la peschiera, per Cici, per l'amico John, per tutti coloro che ci guardano da casa su Prima Antenna, gli amici di Radio Liscio, tutti, grazie di cuore. Buona serata, buon divertimento. Incominciamo subito con le nostre canzoni. Questo è Nel mio diario. Prego maestro, si va così. Papà.

grazie di cuore. E allora arrivano i nostri solisti, le belle colonne sonore, questo è l'ultimo dei Moicani. I nostri solisti per voi, così. E andiamo insieme.

Questa sera il Cicci offre 500 euro a chi fa il caschè migliore. Caschè, ma che roba, ma dei soldi che deve dare il Cicci stasera. Bravi, arrivi, bravi. Allora, prima di aumentare il ritmo, chiudiamo con il valzer lento. Arriva la nostra Ilaria, la prima dedica, questo è dolcemente indispensabile. Il valzer lento per voi, la nostra Ilaria, l'orchestra

0: ed è lei per tutti quanti noi, dolcemente indispensabile, la nostra Ilaria.
1: Grazie.
0: Bravi ballerini, bravi. Allora aumentiamo un po' il ritmo, arriva una bella begin dal nostro, le nostre produzioni. Questi sono i tempi volati.

0: para bam para.
1: ¡Ole! Milano per voi. E allora andiamo avanti, torna il nostro Marco, arriva la dea dell'amore, questa è Afrodite.

Allora, tempo che il nostro Alan prende sul sax, arrivano le belle canzoni italiane, ce le propone il nostro Giovanni, un bel mix di canzoni di ricchi e poveri da ballare insieme. Prego maestro, si va così.

Stand By Me la nostra aria, l'orchestra. E allora rimanete lì che arrivano anche gli Alligalli, la vera canzone italiana da ballare tutti insieme. Prego maestro, si va così. Gli Alligalli, guapa!

0: Maligalli, l'orchestra. Oh.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
3: Adesso basta. Ricordo, ciao per voi, bye bye.

0: Mambo!
1: Ehi Mambo, c'è Alex Biondi!
0: Bravi, bravi, bravi! Allora, prima di rallentare ne facciamo ancora una, facciamo anche la tarantella, poi tutti gli altri la contentiamo dopo, eh? Arriva il ragazzo di campagna, la tarantella.

0: Oh, allora rallentiamo un pochettino, arriva il nostro Lesbordo alla batteria. Questa è Come mi vorresti, grande Renato Zero, dedicatissima per voi.
1: Tutta per voi, grandi.

Alles fort per voi! Allora, prima di andare avanti, dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Marina, da tutta la compagnia. Tantissimi auguri di buon compleanno! Auguri Marina! Allora, adesso arriva un bel terzinato, una delle ultime canzoni uscite insieme a Mamma Music, l'amico Matteo Bensi, tutti gli artisti che saluto. Questo è Cielo d'estate. Prego maestro, si va così.

grazie di cuore, grazie mille. Allora rimanete lì che ne facciamo ancora una, arrivano Stilario, è sempre le belle canzoni, grazie. Questo è Sola con te, Ilaria per voi, un bel terzinato, poi torna al giro di liscio.

E ora ballerini, per gli amanti del liscio, torniamo a fare un girettino. Torna la mazurka, si parte sempre dalla mazurka. Arriva il nostro Juan, questa è la Talita. La mazurka per voi.

Alan il suo sax e l'orchestra, la mazurka. E allora rimanete lì che rimane anche il Valzerone, questo Selle Pistole. Prego maestro, uepa! Irrigatissimo.

orquestra, Marco. Allora facciamo anche la polca, visto che qua gli disperati ne abbiamo. Arriva la disperata. Prego, maestro, la polca.

Il nostro Marco, allora continuiamo, tornano le belle canzoni italiane. Oh, a stasera tra l'altro c'è la finale dell'Eurovision, eh? C'è anche lui, Salda Vinci, questo è Rossetto e Caffè. Prego maestro, così.

Vai a venire i bravi. E torna lei la nostra Ilaria con questo mondo a colori, come piace a noi. Dedicatissima a tutti voi la nostra Ilaria. Un mondo a colori.

0: Da 0 a 100 non si dà il benvenuto.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

andiamo avanti, arrivano loro, i ricchi più poveri che mai, quelle da cantare, da ballare insieme, ce le presenta la nostra Ilaria, arrivano loro. Pronti?

fate un applauso forte a voi, fatevelo. Bravi. Allora facciamo anche la pizzica, poi cambiamo, così contentiamo tutti. Una per volta arriva il maglione, la pizzica. Prego.

0: Bravi pizzicatori, bravi.
1: Maglione, Alex Biondi.
0: Bravi, bellini, bravi. Allora adesso rallentiamo un pochettino perché io ho una certa età e non riesco più a tenere questi ritmi. È una bella canzone italiana. Questa è l'emozione in una voce, dedicata a tutti gli innamorati. Adesso stringete.

Anes Mor per voi della batteria. Bravi Dani, bravi. Allora adesso questa canzone non l'abbiamo mai fatta, però dobbiamo dedicarla al Cicci, perché gliel'ho promessa sabato scorso che gliela facevo, devo fargliela per forza. Arriva il nostro Giovanni Baresi con la sua voce. Giovanni, Giovanni. Lui, dobbiamo dedicargliela per forza. Arriva questo champagne, dedicatissimo a Cicci, che gli abbiamo promessa. Prego maestro, champagne.

0: Bravo Giovanni.
1: Grazie.
0: Data Cici. Oh, ne faccio ancora una? Ne facciamo ancora una? Allora facciamo una mazurka. Facciamo una mazurka. Prendi sulla fissa che la mazurka riempie sempre la pista. E facciamo la miglia vacca. Eh? Cosa ne dici, maestro? L'ho deciso io. Facciamo quella. Pronti, ballerini? Arriva la mazurchetta, la miglia vacca.

un tuffo nel passato. Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: no.
1: Beh, ci vediamo a Parì.
2: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava. Io mi

0: me.
1: Le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Sofia Inglese di 3B Meteo. Il tempo sarà per lo più soleggiato lunedì sul nostro territorio, salvo per un aumento dell'instabilità con dei temporali a partire dal pomeriggio sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature massime stabili o lieve flessione al centro-nord solo di qualche grado, valori che risulteranno ancora una volta oltre le medie stagionali di riferimento. La ventilazione in prevalenza debole, locali rinforzi solo sullo Ionio, mari che risulteranno poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Vi sono mancato? Ciao carissimi, ben ritrovati finalmente di nuovo on air, il sottoscritto, il vostro Alo e in cabina regia naturalmente Max Quarti. Ciao Max, buongiorno anche a te, che è andata bene l'estate, già lo so, ce lo siamo detti, non so com'è andata la vostra di estate, per qualcuno è ancora estate, l'estate comincia adesso, sono molti settembrini che partono, io sono felicissimo di essere finalmente ritornato con la mia energia contagiosa sulle frequenze di Radio Liscio. Diamo il via tutti insieme ad una nuova stagione, abbiamo tanto da raccontarci, com'è andata l'estate, cosa avete combinato, cosa ho combinato pure io, mi avete seguito sul mio profilo Instagram Alo Fa Cose? Qualcuno sì, ci siamo scambiati qualche bel saluto e qualche bel commento. Va bene cari, siamo di nuovo on air, siamo tornati, ricomincia Energia Contagiosa sempre e solo sulle frequenze di Radio Liscio. Bentornati a tutti!

E allora, carissimi, ma veramente quanto mi siete mancati. Sono proprio contentissimo di essere ritornati on air insieme a voi. Aspetto tutti i vostri messaggi al 331-335-6565. Mi raccomando, raccontatemi la vostra estate. Anche io ho un sacco di cose da raccontarvi. Siamo andati in Sardegna col traghetto. Siamo partiti da Nizza. Le bimbe felicissime hanno fatto dei mega bagni. Poi Melody, la più grande, che ha 7 anni. Adesso, orgoglio di papo, mette la maschera, le pinne, viene con me a guardare i pesci, veramente bellissimo, mi ricorda molto quando ero piccolo, io lo facevo col mio papà, sono bei ricordi. E anche l'altra invece, regina dei castelli di sabbia, Isabel, si sono divertite tanto, ho mangiato tanto, abbiamo ricaricato le batterie, abbiamo visto spiagge splendide, siamo andati in gommone alla Pelosa, quindi insomma tante piccole avventure, perché per me l'estate è anche questa roba qua, no? Ottimizzare proprio più che puoi il tempo con la tua famiglia e non c'è niente da fare. Ma è stata una bella estate, sono contento, ho ricaricato le batterie e sono pronto in pista proprio per ripartire con questa nuova stagione. Una stagione che vede anche tante grandi novità. Allora, intanto riprenderemo i nostri eventi, il nostro Radio Liscio Live. Saremo protagonisti in tante feste durante tutto l'anno, riprendono tutti quanti i nostri programmi, riprende la nostra partnership televisiva e con Prima Antenna, dove ogni sabato sera andremo in onda con il nostro Radio Liscio Live, ma anche ovviamente con la Peschiera di Valdengo del nostro caro amico Gio Fantini e di tutta la sua famiglia, che ovviamente abbracciamo sempre, cari amici, che sono sempre con noi anche quest'estate, abbiamo fatto tante belle cose insieme, quindi insomma ci ritroviamo tutti quanti e lo faremo sabato 19, quindi inizio a buttarvi lì questo invito, perché sabato 19 grande festa di Radio Liscio per riprendere appunto le dirette, saremo lì noi di Radio Liscio, ci sarà anche qualche amico di Prima Antenna, insomma sarà una gran serata per far festa, mettetevela a calendario. Molto bene, cari, pronti per cominciare questa puntata? Tra un poco vi faccio la rassegna di tutto quello che ci accoglierà in questo weekend, perché energia contagiosa è anche questo. Tanti, tanti eventi e tante feste che ci accompagnano verso il fine settimana. Ma prima, cari, un po' di musica. Celebriamo questo rientro con le nostre orchestre. A te, Max, vai!

E allora carissimi, rieccoci on air. Sono arrivati un po' di messaggi già al 331-335-6565. Buongiorno a Marzia, ad Amelzo. Ciao carissima, buongiorno Alessio, bentornato. Anch'io ho ricominciato a lavorare, sempre connessa con Radio Liscio. Grazie cara, ci fa molto piacere. Un saluto anche a nonno Mimmo che scrive sempre. Allora lo anticipo io, ciao caro, buongiorno anche a te, ovunque tu sia. È stato bene a Bellaria, bravo bravo. E poi ancora ci hanno scritto Giusy e Rox, noi siamo ancora in vacanza, sintonizzate. Ciao Alessio, buongiorno care, buongiorno. Buongiorno a tutti, 331-335-6565. Allora, vediamo un po' dove ce ne andiamo oggi. Non vi ho ancora fatto il menù, perso un po' nei racconti. Ce ne andremo a farci un bel giro a partire da Cannara, che sta in provincia di Perugia, dove questo fine settimana, quello che arriva, si scatena la 44esima festa della cipolla. Ne parleremo proprio tra pochissimo, poi andremo alla 61esima sagra del cinghiale di Capalbio in provincia di Grosseto, per trasferirci poi in provincia di Arezzo a Monte San Savino, dove c'è la 62esima sagra della porchetta. E chiuderemo la nostra rassegna, la nostra puntata di oggi, con due feste nel Piemonte: la 78esima festa del paese a Cameriano, che è una frazione di Casalino in provincia di Novara, e poi, questo è difficile, la sesta Sauta Chuendet Saut a Quornier, provincia di Torino. Spero di averlo detto bene. Va bene, già che ci siamo, dai, facciamoci subito la prima tappa, veloci veloci. E come vi dicevo, ce ne andiamo a Cannara, che sta in provincia di Perugia. Partiamo da qua. 44esima festa della cipolla. Questo è il mese della cipolla da queste parti. Si festeggia questa kermesse che ha valenza regionale, nella quale c'è tutta la comunità che partecipa all'iniziativa, dal produttore della cipolla a chi la trasforma in questo contenitore che raccoglie tante adesioni e tanta gente. Gli stand sono molto belli, sono il motore della festa. Tanti nella scorsa edizione si sono sfidati per presentare i migliori e più innovativi piatti a base di cipolla, tra il cortile antico, il cipollaro, il giardino fiorito, il rifugio del cacciatore, la locanda del curato, la taverna del castello. E poi tanti belli eventi che fanno da cornice ovviamente a questa manifestazione. Questa cipolla rappresenta proprio il territorio, qua la coltivazione della cipolla ha origini molto antiche, leggo sul loro sito internet festadelacipolla.com. grazie proprio a un particolare terreno, no? La sua conformazione molto argillosa, abbondante d'acqua, con una discreta presenza di potassio, scusate la potanzia, il cui apporto è fondamentale durante la fase di ingrossamento del bulbo, ma anche la scarsa presenza di sostanze organiche che permette di ottenere un prodotto altamente conservabile. E questo è molto bello, perché poi vedi come lo sfruttano molto bene i produttori, sono detti i cipollari, sono tutti a conduzione familiare per lo più, e tramandano le tecniche di coltura e oralmente di padre in figlio, appunto, si passano la palla, o meglio la cipolla. Nel 2003, sotto il patrocinio del comune, è stato istituito il consorzio cipolla di Cannara, che raggruppa la maggior parte dei coltivatori. Le caratteristiche delle numerose cipolle coltivate qua sono dolcezza, morbidezza e digeribilità. E c'è la cipolla rossa, che si può cucinare anche cruda in insalata, così vi do anche qualche dritta sul menù. Quella dorata, ideale per i sughi, la pizza e le zuppe. E quella borrettana, che è perfetta per essere utilizzata in ricette al forno. Tiè, così ci siamo fatti anche questo bello excursus sulla 44esima festa della cipolla di Cannara, provincia di Perugia. E mi raccomando, se passate di lì questo weekend, loro vi aspettano per una bella cena come sanno far da quelle parti. A tra poco, un po' di musica, Max, vai!

0: Studi Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ci scrive Jenny da Masciano in Umbria. Che bello! Ciao Alessio, è la prima volta che vi ascolto e già sento un evento vicino a casa mia. Sai, è vero, sei della zona, perché Masciano è lì vicino. E dice: è una festa molto bella, siete tutti invitati, vi divertirete, è tutto molto buono. Hai capito? Grazie mille Jenny. Fate come lei, un feedback bellissimo. Scrivete al 331-335-6565, anche perché io non è che riesco ad andarci a tutte queste feste, no? Mi affido un po' ai racconti, a quello che vedo nella mia ricerca. Mi piace partire e gustarmele tutte. Vabbè, allora, grazie Jenny, il numero lo sapete, anche online, mi raccomando, sulle nostre pagine Facebook e Instagram. A proposito di viaggi, quanto sono aumentati i costi per le vacanze estive degli italiani in 10 anni? Questa è la domanda a cui si cerca di rispondere. E praticamente tra il 2016 e il 2026 tutto è diventato molto più caro, non ve lo devo certo dire io, dai voli ai ristoranti, dagli alberghi, anche fosse il gelato, rincari pazzeschi. Ci sono numeri che arrivano dal Centro di Formazione e Ricerca dei Consumi, realizzata sui dati Instat, che dicono che cambia tutto, i prezzi che aumentano, ma anche il modo di viaggiare degli italiani. Quindi c'è una classifica virtuale dei rincari. Al primo posto ci sono gli aerei, seguiti dai traghetti, con aumenti che salgono fino al 92,1%, diventati costosissimi anche gli spostamenti verso la Sardegna, la Sicilia e le isole minori. Pensate che io, per andare in Sardegna quest'anno, siccome dall'Italia costava il doppio, sono partito da Nizza, ed è un'idea che mi ha dato un mio amico che vive in Francia, grande idea tra l'altro, perché ho risparmiato. Praticamente in 4 con la notte mi chiedevano, stavo prenotando intorno ad aprile, quindi anche abbastanza presto, eravamo sui 1.560 euro, partenza da Genova notturno. L'ho trovato da Nizza 8,90, così magari vi do anche una drittina per risparmiare un po', e noi siamo in 4, ad agosto. Va bene, aumentano anche i noleggi dell'auto, 27%, scusatemi, biglietti ferroviari 27,6 anche loro, i pedaggi autostradali, chiudiamo sta parentesi perché è una roba infernale, ogni volta aumentano del 10,3 in questi 10 anni, camere d'albergo rincarate del quasi 70%, dice che va meglio con villaggi e campeggi turistici, dove l'aumento è contenuto, per chi desidera contenere la spesa resta la soluzione migliore. I campeggi forse sì, i villaggi turistici ormai sono un salasso. Io ho visto dei villaggi in Sardegna a 14.000 euro 2 settimane in 4, ma robe da matti. Vabbè, insomma, sta classifica è letteralmente impietosa, tutto aumenta sempre, tranne che i soldi che abbiamo in tasca. E nonostante il gran bla bla bla che io senta in giro su questo argomento, qua la taschetta continua a piangere, non so a voi. Vedremo se cambierà qualche cosa in quest'anno. Ogni anno ce lo diciamo, no? Aspettiamo di vedere che cambi qualcosa. Ma poi, i numeri, eccoli qua. A tra poco, cari, vi porto io in una bella festa, quella gratis. State lì.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Max mi stava dicendo che sono partito bello polemico sui costi. Eh sì, sono rimasto scottato. Ma qua tutti gli anni, dove vai? Vai, sono sassate, ragazzi. Io mi muovo in quattro. Cioè, diventa impegnativo, veramente impegnativo. Ma anche per i single, perché poi viaggi da solo e spendi tantissimo. C'è il mio amico Ibra che si lamenta sempre un botto. Lui dice, vabbè, sì, tu dici che spendi quattro, però io quando viaggio da solo spendo comunque il triplo, perché a me mi aumentano i prezzi a dismisura. Vabbè, ragazzi, questo è... cerchiamo di sorriderci su. Dai, troviamo il modo, ce l'ho io il modo. Due belle feste che ci portano verso il weekend, anche se è solo lunedì, ma questo è un weekend, è una settimana settembrina, molti siete ancora in ferie, le spiagge sono ancora piene, chissà da dove ci state ascoltando, anzi ditecelo al 331 335 6565. Nel mentre vi porto in due bei posti: a Capalbio, provincia di Grosseto, per la 61esima sagra del cinghiale, e poi a Monte San Savino, provincia di Arezzo, per la 62esima sagra della porchetta. Cominciamo dalla prima, che comincia il 9, quindi fammi guardare il calendario che mi perdo via, il 9 mercoledì, quindi tra un paio di giorni ci siamo, va bene. Allora, sagra del cinghiale, Capalbio, e andiamo avanti fino al 14, sì, fino al 13, fino a domenica, va bene. Allora, siamo in questo bel borgo, si celebra ovviamente il cinghiale, una manifestazione che spazia dalla polenta col sugo di cinghiale, acqua cotta, che è una tradizionale zuppa capalbiese con verdure, pane raffermo, uovo in camicia, e poi c'è il cinghiale alla cacciatora, la bistecca di cinghiale, gli ammazzafegati, salsicce di cinghiale, fegato cotto alla brace, cotiche di cinghiale e fagioli, tutto accompagnato dai vini del territorio. Non so se avete capito, ma si celebra il cinghiale da queste parti, arricchendo il tutto poi con mercatini tipici, spettacoli folcloristici, intrattenimento musicale un po' per tutti. E poi è anche una bella occasione, come sempre, questa ve la rilancio sempre, per fare un giro per il borgo e anche i paesaggi circostanti. Siamo in una bellissima zona, Capalbio è un posto meraviglioso, qua c'è tanta gastronomia, cultura, natura, è proprio un tributo alla Maremma questo luogo, quindi gustatevelo, loro vi aspettano, uno splendido borgo medievale con questa bella sagra che vi darà anche delizie proprio a livello di stomaco, perché una festa così è molto apprezzata, raggiunge cifre record, quindi magari chiamate, informatevi sulle prenotazioni, perché poi c'è sempre un po' di coda, ma ci sta, siamo lì per divertirci. E poi Monte San Savino, il tutto ci porta in provincia di Arezzo, dove c'è la 62esima sagra della porchetta. Eccola qua, questo è un borgo rinascimentale tra i più affascinanti della Val di Chiana, che rende omaggio a questa porchetta, che ovviamente è una succulenta specialità del territorio. Ecco, la porchetta di San Savino è celebre per la sua carne tenera e saporita, c'è già la collina in bocca, cotta lentamente e insaporita con erbe aromatiche che ne esaltano il gusto. E poi nel borgo tutto si trasforma in un grande convivio, si alternano stand gastronomici, botteghe aperte, bancarelle con prodotti artigianali e musica per tutte le età. I ristoratori e le associazioni offrono porchette in versione classica, al piatto o nel panino, accompagnato da vino rosso, dolci rustici e tante altre specialità della tradizione contadina. E poi mostre, spettacoli di danza, giochi popolari, visite guidate nei luoghi speciali di questo borgo, insomma una festa dove il buono incontra la Toscana. Ho qui davanti a me tutto il menù, c'è da perderci la testa. C'è anche un bel programma, gli stand sono aperti a pranzo e a cena, c'è il food pairing tra porchetta e gin, ci sono le band in giro, insomma molto molto bello. prolocomontesansavino.it per tutte le info. E voilà, quanti gusti, e ho appena cominciato a scalfire le pareti del vostro stomaco con succulente proposte. A tra poco, cari.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Fate, fatelo attraverso le nostre pagine social, ovunque voi siate, aspettiamo le vostre fotografie, Radio Liscio e su Instagram e su Facebook, ma anche su YouTube, perché lì pubblichiamo tutte le nostre serate, tutti i nostri spettacoli, quindi anche quando sei in casa, clic, basta accendere la televisione e in tempo zero sei proiettato in una bellissima pista da ballo. Radio Liscio non vi abbandona mai, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, e adesso che sono tornato in onda sono proprio felice, felice, felice. A tra poco!

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Terremoto politico in Germania. Nelle elezioni della Sassonia Anhalt trionfa Alternative für Deutschland. Crollano tutti gli altri partiti, ma incerta la capacità della formazione dell'estrema destra di formare un governo. Trema il governo del cancelliere Merz. Alta la preoccupazione in Europa, mentre nel governo Meloni commenti opposti tra Salvini e Tajani. Il servizio di Nicola De Muro.
2: Voto shock in Germania. L'AfD ha ottenuto un trionfo senza precedenti nelle elezioni della Sassonia-Anhalt. Il partito dell'estrema destra, guidato da Ulrich Zygmunt, supera il 44% dei consensi, raddoppiando quelli ottenuti 5 anni fa, e sfiora la maggioranza assoluta, fermandosi a un solo seggio dalla possibilità di governare da sola. Abbiamo fatto la storia, esulta Zygmunt. Si dimezza la CDU dal 37% di 5 anni fa al 18%. I socialdemocratici crollano al 9%. Stesso risultato per la sinistra di Die Linke, poco meno il risultato dei Verdi. Sul filo della soglia di sbarramento del 5% il partito rosso-bruno di Sarah Wagenknecht, che potrebbe essere l'unica formazione disposta ad allearsi con l'AfD, mentre tutte le altre confermano il cosiddetto cordone sanitario intorno all'ultradestra. L'affluenza alle urne ha registrato un record storico, l'80%. Migliaia di tedeschi in piazza nelle maggiori città per protestare contro l'avanzata della destra radicale. A Berlino il governo del cancelliere Merz ora è sotto pressione. Preoccupazione in Europa. In Polonia solo gli idioti o i traditori possono esultare per il trionfo dell'AfD, dice il premier Tusk. In Italia il vice premier Salvini è entusiasta per il voto tedesco. Per Tajani è una pessima notizia.
1: Monza in corona. Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo in una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne, campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari, delusi dal flop del cavallino, Jenny De Gaetano.
3: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
4: Dall'ultimo posto al trionfo, 26 sorpassi a Monza, il circuito dei sogni di tutti. Figuriamoci di un pilota italiano che non saliva sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Italia da 60 anni. Il capolavoro lo ha affrescato il ventenne bolognese Kimi Antonelli, capace di trasformare in gioia anche la delusione del popolo Ferrari. Applaude il collega sovrano Yannick Sinner, mentre gli idoli del cavallino, dopo i dispetti al via, si leccano le ferite. Leclerc fuori a 200 all'ora, Hamilton sesto, Vasseur furioso. Ma oggi a Monza, poco importa sia Mercedes, è festa nazionale.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, seconda ora di energia contagiosa, siamo tornati on air, che bello, mi siete mancati tantissimo. Ci scrive Paolo in viaggio, zona Monte Rotondo con tutta la famiglia. Ciao Alessio, vi ascoltiamo dalla macchina tramite l'app, stiamo andando in vacanza, per noi le ferie cominciano adesso. Buone vacanze a tutti amici di Radio Liscio, ciao Paolo, godetevelo anche il viaggio, perché poi il viaggio è bello, con la giusta compagnia, la musica, ci fa molto piacere, vedi come dicevo prima, tanti stanno partendo ancora per le vacanze, i settembrini, si spende anche qualcosa meno, in realtà poi bisogna vedere perché anche settembre non è mica un mese facile, comunque può essere una bella scelta per chi può andare, non deve andare per forza ad agosto, papam. Va bene cari, allora vi racconto sta storia che mi ero tenuto lì, l'avevo letta sotto l'ombrellone, ho detto questa me la segno, poi gliela racconto, che parla di sta nonna di 5 nipoti che vive in una casa di riposo nel Minnesota, siamo negli Stati Uniti, si chiama Anita Le Bruna, 82 anni, è diventata famosetta su Facebook, e praticamente ha vinto una battaglia. Cioè questa signora aveva l'abitudine, no, di farsi un bicchierino di vino bianco alle 17-18 per l'aperitivo, no? Era una piccola chicchetta che le piaceva, il suo happy hour. E qualche giorno dopo questa si è incaponita, non glielo facevano fare, ha scritto addirittura al governatore del Minnesota ed è stata approvata la legge dell'happy hour dei nonni, capito? Quindi che cosa è successo? Che in sta casa di riposo lei diceva non dobbiamo avere meno libertà degli altri, dobbiamo essere liberi di festeggiare compleanni, anniversari e aperitivi, anche con un goccino di vino, senza esagerare naturalmente, compatibilmente con la propria situazione. A lei non le cambiava nulla, anzi le dava molta gioia, quindi insomma ha vinto ed è entrata in vigore la legge dell'happy hour dei nonni, hai capito? Brava arcigna combattente, l'ha portata a casa. Mi ha fatto molto sorridere. Un bacione cara Anita Le Brun, ecco, non so se starai ascoltando Radio Liscio, ma sicuramente la nostra musica ti piacerebbe come...

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Welcome back, carissimi, pronti con lo zainetto in spalla. Ancora due belle feste che mi sono segnato qua da raccontarvi per questo weekend che arriverà prima o poi. Dai, sono ancora bellissimi i weekend, quelli di settembre. Poi iniziano ad arrivare un sacco di saporini autunnali, cambia un po' tutta la percezione. Bella però questa stagione, le temperature iniziano un po' a migliorare perché è stata un'estate caldissima. Va bene, cari, allora, 78esima festa del paese a Cameriano, frazione di Casalino, provincia di Novara. Va avanti fino a domenica, però da mercoledì sono di nuovo operativi perché è una bella festa lunga. E poi ce ne andiamo alla sesta Sauta Trend Saut a Cornier, provincia di Torino, e poi scopriamo di che cosa si tratta. Va bene, allora cominciamo dalla festa del paese, Cameriano, frazione di Casalino, Novara. Pensa un po', vicino a dove sono cresciuto, non ci sono mai andato. Vabbè, ci vado con voi adesso. Allora, qui si svolge questa festa del paese, che suona già benissimo con il nome. È un appuntamento lego che da decenni rappresenta un momento di incontro per la comunità. Si unisce gastronomia, come spesso succede, tradizioni popolari e intrattenimento, e si tengono in vita poi le usanze, no? Che si tramandano di generazione in generazione. Quindi stand gastronomici con piatti della tradizione piemontese, specialità locali come l'anatra arrosto, protagonista della serata conclusiva, perché ci sono menù in base alle serate che vai. E poi, a rendere ancora più caratteristica la manifestazione, è il palio di Santo Stefano. Praticamente c'è una corsa staffetta tra i rioni del paese che spingono una carriola in giro per il paese. Ovviamente è una cosa molto sentita, no? Negli ultimi anni si è arricchito anche con la corsa femminile, leggo che determina l'ordine di partenza delle squadre del palio, così insomma si coinvolgono proprio tutti. Quindi competizioni storiche, spirito di comunità, sapori autentici, direi che non manca veramente nulla per godersi questa bellissima festa che vi aspetta a Cameriano, provincia di Novara. Se passate da quelle parti, sabato e domenica ovviamente sono i giorni clou, ma poi trovate tutto il programma dettagliato online. E poi eccoci qua, questa è difficile. Sesta edizione della Sauta Trend Saut. Spero di averlo detto bene, amici di Cornier, se siete lì in zona di Torino, se mi volete correggere. Comunque, qui si rende omaggio a una delle sue tradizioni più radicate, una festa popolare dove c'è dentro un po' di tutto, no? Gastronomia, cultura, folklore piemontese. Allora, innanzitutto il nome stesso è dialettale, quindi rimanda a questo piatto rustico, le cioende. Cosa sono le cioende? Le costine di maiale che vengono saltate in padella, buttate sulla griglia, servite con contorni tipici come polenta, patate, verdura di stagione, secondo l'antica usanza locale, ovviamente. Durante la festa il centro si anima con stand gastronomici che propongono le specialità del territorio, accompagnate come sempre da vini locali e dalla tradizione. Poi sulla loro pagina Facebook c'è il programma, ci sono alcune cosine simpatiche. Allora, intanto, come vi dicevo, si comincia mercoledì e si va avanti fino a domenica. Mercatino artigianale, birra e drink, divertimento per tutti, musica dal vivo. Trovate anche poi il programma delle serate. C'è una cosa carina che è il torneo dei rigori, sabato 12. Si sfidano gli amici a tirare i rigori, è bella roba col premio in denaro, avrei partecipato a una cosa così. E poi tutti gli hobbisti, appunto, che vi invitano per scoprire tutti i loro mercatini questo domenica. Va bene, cari, questo è il Piemonte che si è presentato a noi in questa maniera. 78esima festa del paese, Cameriano, frazione di Casalino, Novara, sesta Sauta Trend Saut, Cornier, provincia di Torino. E buon appetito, vedi, sento già i profumi che in lontananza mi tirano verso il Piemonte.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Rieccoci, rieccoci qua carissimi. Stavo chiacchierando con Max di questa notizia che adesso vado a leggere anche a voi, perché insomma è una classifica italiana molto carina, parla della vivibilità climatica e si commentava dove vivo io, tra Pavia e Milano, dove la vivibilità climatica soprattutto d'estate, in questa estate è stata intollerabile, letteralmente un'umidità pazzesca, zanzare, dopo le 8 era un inferno. Non si poteva stare, guarda, meno male che le mie bimbe erano al mare con i nonni nel mese di luglio e ad agosto non eravamo qua perché è stato veramente infernale. Va bene, comunque sia, ecco qua la classifica dell'indice di vivibilità climatica 2026. Chi conquista il primo posto? Ancona, te, che va a spodestare il vecchio primato che apparteneva a Cagliari grazie a questo mix perfetto di soleggiamento, brezze costanti e assenza di ondate di calore africano. Amici di Ancona, beati voi, che vedevo di... Il capoluogo fa guida un podio e una top 5 dominati principalmente dalle località costiere e grazie, in particolare dalla fascia adriatica e sud Italia, che diciamo mitigano l'aumento globale delle temperature rispetto alla pianura padana e alle aree interne. Analizzati 108 capoluoghi, prendendo in considerazione 17 indicatori, analizzati 418 milioni i dati e insomma è emerso questa classifica che appunto vede Ancona al secondo posto, c'è Bari sempre sul podio grazie a un clima marittimo costantemente mite, Vibo Valentia è invece terza grazie alla stabilità termica e alla ventilazione, nella top 5 Brindisi è quarta e chiude la cinquina Trapani, le città grazie al vento che aiuta molto da quelle parti, male le città del nord, in particolare quelle della pianura padana, gli ultimi posti Mantova, Cremona, Trento, Sondrio, Roma e Firenze. Trieste, tredicesima, è la migliore tra le città del settentrione. Eccola, hai capito? Ognuno qua c'ha le sue croci. D'estate da queste parti umidità e caldo ormai non lasciano più pietà. E purtroppo pure rimedi, non è che ci sono tutto il giorno al climatizzatore. Vabbè, per fortuna che piano piano arriva l'autunno. Dai, a tra poco cari, che ci rivediamo tutte le feste che sono state protagoniste della puntata di oggi, pronte a scatenarsi nel weekend.

E allora carissimi, ben ritrovati, vola il tempo, guarda qua, stamattina ero tutto un'oretta e mezza fa, tutto in trepidazione, tutto agitato perché si ripartiva e via, invece scorre tutto liscio come sempre, questo è bellissimo, anche grazie ai messaggi che mi mandate al 331-335-6565 e andiamo adesso, riprendiamo le nostre consuetudini a far come sempre un giretto di tutti gli eventi che sono stati protagonisti di questa puntata, se vi siete persi qualcosa, fermo restando che nel mio podcast dedicato al tempo libero sull'app di Radio Liscio trovate tutto. Allora, siamo stati alla 44esima festa della cipolla di Cannara, provincia di Perugia, in questo territorio argilloso perfetto per la coltivazione della cipolla, che è una cosa importante da queste parti nelle sue accezioni rossa, bionda, seconda, c'è il piatto giusto e qua vi preparano tutto meravigliosamente per mettervi a vostro agio, una bella festa tradizionale con un prodotto tipico dentro, quindi imperdibile. Poi da lì siamo andati in Toscana, prima a Capalbio in provincia di Grosseto per la 61esima sagra del cinghiale, questa da mercoledì fino a domenica, bel evento con al centro il cinghiale ovviamente cucinato in tutti i modi possibili e immaginabili, con visite ai luoghi storici di Capalbio che è molto bella, passeggiate nei dintorni nel territorio, esattamente come a Monte San Savino, questa volta in provincia di Arezzo, dove si celebra che cosa? La porchetta, e ci siamo stati, 62esima sagra della porchetta, anche questa è una bella evento che comincia giovedì va avanti fino a lunedì in questo caso, questa succosa porchetta molto croccantina fuori, cucinata con tutte le erbe, le spezie, meravigliose insieme poi a tutto il menù che offre questo territorio. E per concludere, 78esima festa del paese a Cameriano, frazione di Casalino, provincia di Novara, anche questa è una festa che comincia presto da giovedì, tutte le tipicità di questa zona, e sarà proprio una bella immersione in una festa di paese a tutti gli effetti, perché così si chiama, festa del paese, quindi tradizione e cultura contadina a gogo. E per concludere siamo stati anche in quel di Cournier in provincia di Torino alla sesta Sauta Choended Saut, una festa molto bella, popolare, che si gira tutta intorno a queste choende, cioè le costine di maiale che vengono saltate, preparate alla griglia con tutti dei contorni tipici, e poi momenti di divertimento, vini locali, insomma una bella, bellissima festa. Carissimi, questo è il menù che vi ho proposto in questa giornata. Questi eventi li rivedremo tutti quanti nella puntata di venerdì. Nel frattempo spero di avervi già solleticato la voglia di weekend. So che lunedì ci vuole un po' di fantasia, però un passo dopo l'altro. Dai, a tra poco per i saluti, un po' di musica, che con la musica di Radio Liscio è sempre weekend, è sempre festa.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: E allora carissimi, abbiamo rotto il ghiaccio, che bello, la prima puntata, sono sempre un po' teso le prime puntate perché naturalmente sai, ritorni dopo un po' che sei fermo, magari la lingua si impasta, le parole non vengono e invece niente, è stato bellissimo, grazie a tutti voi anche che ci avete tenuto compagnia con i vostri messaggi, siamo tornati, la festa ricomincia e piano piano riprendono tutti quanti i nostri live, compresi i live dalla peschiera di Valdengo, dovete aspettare ancora qualche giorno, ma celebreremo tutto questo, come vi dicevo prima, sabato 19 con una bella festa con anche gli amici di Prima Antenna. Quindi riprendiamo proprio tutta la nostra programmazione un passo dopo l'altro. Direi che per oggi è stato un ottimo comincio. Grazie mille, cari, e dal sottoscritto e ovviamente dal nostro Max Quarti che dalla regia controlla e sorveglia. E l'appuntamento è sempre qua per domani alle 7 alle 14 sulle frequenze di Radio Liscio. Vi lascio a tutto il resto della nostra programmazione. Ciao cari, buona giornata.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna in primo piano la preoccupazione su El Niño, il ciclo climatico legato al riscaldamento degli oceani. Secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, il Pacifico sta diventando sempre più caldo, l'atmosfera satura di vapore acqueo potrebbe scatenare un'ondata climatica che investirà parte di altri continenti e potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia, con conseguenze ancora imprevedibili. L'ultradestra di Alternative for Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia-Anhalt, superando il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa, sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, esultato Siegmund. Con un'affluenza record dell'80%, l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e messo sotto forte pressione il governo di Merz. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Con tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1% contro le nostre precedenti previsioni più caute. Ieri è stata anche la giornata delle opposizioni. Elis Line ha rinnovato le proposte del PD per impiegare 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Conte, leader del 5 Stelle, attacca la Meloni sulle spese previste in favore della NATO, definite irresponsabili. Per Bonelli di AVS necessaria la decarbonizzazione al 40%. Finisce 1-1 Juventus-Milan, piatto forte della domenica di Serie A. Il vantaggio rosso-nero di Cissé, replica bianconera nel recupero del subentrato Gatti. Tra le altre gare vince il Frosinone, pari in Parma-Monza e Bologna-Sassuolo. Stasera il terzo turno si completa con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Intanto la Fiorentina, dopo 3 KO di fila, ha esonerato Grosso. Al suo posto torna Vanoli. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Si parte anche oggi per un viaggio che ci porterà all'ascolto dei grandi successi della musica da ballo, del liscio, delle canzoni popolari di tutti i tempi. Su Radio Liscio è arrivato il momento dei simpatici italiani. Apriamo con Castellina Pasi con i primi due brani in scaletta oggi, Avventuriero e Avanti e Indietro.

Era Avanti e Indietro, propostoci dall'orchestra Castellina Pasi con la voce di Elena Cammarone. Arriva Giuliano e i Baroni, Ciao Ciao Italia, e a seguire Preghiera d'Artista.

Questa di Giuliano e i Baroni, passiamo alla fisarmonica di Mimmo Mirabelli. Ci interpreterà Pinocchio. A seguire, sempre Mirabelli con la voce di Paolo Bollettinari in Maria Isabella.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Arriva l'orchestra di Franco Bagutti con i prossimi due brani, Me ne vado e Serafino.

Questa era Serafino, questa era l'orchestra di Franco Bagutti. Arriva ora Sabrina Salvestrin, un estratto dallo Sparone Folk Festival 2025, il live tratto da quella serata, tre pezzi interpretati da Sabrina Salvestrin: Cuore Alpino, Mamma, Rondinella e un inedito Pistole ed Eroi.

Questo era il Tris, propostoci dall'artista veneta Sabrina Salvestrin nel live tratto dallo Sparone Folk Festival 2025. Arriva l'orchestra Grande Evento con il tango È un brivido, interpretato da Mauro Ferrara, ma subito Casa Deiana.

E siamo anche oggi arrivati al termine dell'appuntamento su Radio Liscio con i simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano, c'è ancora tempo per uno strumentale. Davide Salvi alla Castellina a chiudere l'appuntamento di oggi. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con la vittoria dell'ultradestra AfD in Sassonia-Anhalt, dove ha superato il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa e sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha esultato il leader Sigmund, netto il crollo degli altri partiti tedeschi, mentre l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e ha messo sotto forte pressione il governo di Merz. Preoccupazioni in Europa, dove però non emergono dichiarazioni importanti dei leader. Il femminicidio di Lorena Iscieri, gettata dal cavalcavia sulla 1 dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Oggi le autopsie su entrambi i corpi. Si cerca di fare luce sulle violenze subite dalla donna quando è stata rapita e chiusa nel bagagliaio di un'auto e se fosse ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. Ma si attendono anche gli esami psicologici per l'uomo che prima di gettarsi dallo stesso cavalcavia ha mandato un messaggio alla madre della vittima. Ieri commozione e mobilitazione alla fiaccolata in memoria della donna a Firenze. Si è aperto l'anno scolastico, i primi a partire sono stati stamane gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, oltre 85.000 bambini e ragazzi. Nelle valli landine torneranno sui banchi quasi 3.000 scolari. A loro seguiranno il 10 settembre gli studenti della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle 21.18 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani, scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. E quanto rende noto Trenitalia, che fa sapere garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, a più tardi.

Buongiorno tutto il giorno e soprattutto buon inizio di settimana. Siamo felici e contenti di essere insieme. Sappiamo che abbiamo questi giorni davanti, siamo carichi perché abbiamo ovviamente vissuto il weekend. È stato un weekend bello, impegnativo, intenso, emozionante e oggi siamo pronti per vivere la miglior musica da ballo contemporanea, le canzoni che hanno accompagnato le generazioni passando anche da momenti acustici. Come state invece voi a casa che ci seguite in radio, in televisione, in tutta Italia, in tutto il mondo, anche grazie all'applicazione e ovviamente alla rete, che la rete è quella intesa come internet, quella che ci fa navigare in tutto il mondo, perché uno pensa alla rete magari essendo che ieri si sono giocate le partite di calcio, uno pensa alla rete, alla porta da pallone, no? Spiego bene, Marco? Dico beh, è giusto ogni tanto spiegare bene i significati. Con l'occasione salutiamo il nostro Marco Sasso che sta facendo così. Vabbè, se proprio devi spiegarlo, va bene, ma se anche non lo spiegassi andrebbe bene lo stesso. 331-335-6565 per interagire con noi in questo lunedì 7 di settembre. E oggi festeggiamo una ricorrenza globale per migliorare la qualità dell'aria e ridurre l'inquinamento, è la giornata internazionale dell'aria pulita. Quindi pensiamo che oggi abbiamo la possibilità di respirare a pieni polmoni l'aria pulita. Iniziamo, carta generazionale, generazione X, scattano in pole position, niente proprio di meno che i Pooh con la canzone Io sono vivo, e aggiungerei anche noi. E siamo qui in diretta, prego Marco, la linea ai Pooh.

Canzone del 1979, un inno alla vita che poi resiste, il testo racconta appunto la capacità di resistere ai colpi duri e poi la metafora centrale con una goccia, un torrente, l'oceano sarò, rappresenta il fluire dell'esistenza e quindi la rinascita. Nel 79 c'era fermento, c'era fermento negli studi, perché nel corso dell'autunno del 79, in particolare a Milano, c'erano i preparativi per la fiera era dei nuovi show del sabato sera, quindi sì, c'era proprio questa attesa adrenalinica, aspettando quello che sarebbe stato l'autunno, l'inverno, la stagione del periodo invernale con i nuovi palinsesti. Siamo in fermento anche noi perché i sabati sera riprenderanno poi dalla Pestea di Valdengo la possibilità di seguire le dirette con le migliori orchestre panorama da ballo, ovviamente per coloro che non possono recarsi alla Peschiera di Valdengo, dove c'è la pista più grande del mondo e dove c'è anche il clima più bello del mondo. E poi saranno tante anche le iniziative collaterali che si susseguiranno la domenica e non vediamo l'ora di viverle insieme, perché sappiamo che quando stiamo insieme c'è buona musica, ci sono le canzoni popolari, le tradizioni, siamo felici e continueremo a farlo per i prossimi secoli e di conseguenza iniziamo già da questa stagione. Altra carta, altra generazione, abbiamo mescolato un attimo fa Peschiamo l'orchestra da ballo contemporanea con Pietro Galassi e Auro Aurora Codazzi, canzone nuovissima scritta da Pietro, si intitola Scusami, e se uniamo i due titoli, la prima canzone è quella di adesso, è Io sono vivo, scusami, oppure Scusami, io sono vivo, suona meglio, Pietro Galassi e Aurora Codazzi.

Ed era Scusami Pietro Galassi e Aurora Codazzi, lo diciamo per coloro che ci seguono in radio, mentre invece per coloro che ci seguono in televisione hanno visionato questo video tratto da un'ospitata che mi pare sia un locale del centro Italia. Siamo al 7 di settembre, vediamo se c'è qualche fatto particolare, che cosa è successo il 7 di settembre. Beh, ci fu lo sciopero dei treni, quindi non c'è da stupirsi, perché avevano le ruote sgonfie e allora anche il treno ogni tanto deve fare i pit stop e devono gonfiarle. Ti è piaciuta questa delle ruote sgonfie dei treni, Marco? Infatti mi era parsa dall'espressione. E poi Giuseppe Garibaldi nel 1860 entra a Napoli durante l'Unità d'Italia, ed entrò a Napoli felice e contento sul cavallo bianco. No, quello era forse Napoleone. Allora andiamo a pescare la prossima carta, che arriva a salvarci la canzone acustica. Cosa ci cantiamo di bello? Ci cantiamo un brano che fa parte della storia della musica italiana.

Ora sei rimasta sola, grande successo di Adriano Celentano, ma scritto da, se non ricordo male, andiamo a documentarci, questa che no, Soli l'ha scritta tutto con tutto, stavo confondendo gli autori perché la collaborazione di questo brano arriva da Ricky Gianco e quindi non c'entra nulla il Toto Cotugno nazionale, però è bella, questo ritornello ci fa venire voglia proprio di cantare, spesso volentieri in certi remake di canzoni di successo di orchestra questo brano lo eseguono ben volentieri, il classico brano da mattonella, dove se anche non sai ballare basta una mattonella sola e fai bella figura. Altra carta, altra canzone, procediamo nel passato, nella generazione silenziosa, con la canzone per i cuori delicati, si intitola Cuore e lei è niente proprio di meno che Rita Pavone. Tum, tum, sentite l'inizio, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Le palpitazioni arrivano.

Diego Zamboni e Tonia Todisco con Stanza Fredda, questa canzone è uscita quest'estate e ogni qualvolta che ascoltavamo questa canzone eravamo contenti perché faceva un caldo, era il sogno di ogni italiano quello di avere la stanza fredda, e quando appunto non ce la faceva a raffreddarla il climatizzatore arrivava all'occorrenza la canzone Stanza Fredda e la stanza si raffreddava. Bella versione, bella unione vocale fra Diego Zamboni e Tonia Todisco, mentre prima abbiamo assaporato il cuore di Rita Pavone, questa canzone che racconta un po' l'angoscia e la vulnerabilità dell'amore adolescenziale, queste palpitazioni che ci vengono quando viviamo certe sensazioni. Nel 63 ci fu anche un po' il caso televisivo, lo scandalo tra virgolette televisivo di allora, perché nel 63 c'era un'altra mentalità rispetto ad oggi, dove la cantante Mina ebbe il figlio Massimiliano, che oggi tuttora lavora in Rai con l'attore Corrado Pani, che ai tempi però era sposato con un'altra donna. Oggi è la normalità, ai tempi diciamo era un po' una vicenda particolare. Allora procediamo con la prossima carta, andiamo a pescare. Arriva la generazione millennials, incontriamo Cesare Cremonini che ha cresciuto la generazione millennials. Ora che non ho più te, come facciamo? Ora che non ho più te, se non ho più il te potrei, non la dico, pensatela voi che ci seguite, questa ma il nostro Marco sta facendo non dirla, non farti prendere la voglia di dirla, non la dico. Cesare Cremonini, salvami tu. Perché se ora non ho voglia del tè,

Ora che non ho più te, Cesare Cremonini, era il 2024, poi da poco ha fatto davvero, è andato in onda un concerto a Roma di Cesare Cremonini di grande livello con la musica dal vivo, che lui ovviamente è un po' l'istrumentista ed è bello quando si gioca con il pubblico con la musica dal vivo, che ti permette di entrare proprio in sintonia al 200%. Questa era del 2024 e nel 2024 un fatto simpatico, immaginatevi la scena. Un uomo ha denunciato il furto della propria automobile ai carabinieri, quindi prende e va dai carabinieri, salvo poi scoprire dopo un mese che l'aveva semplicemente parcheggiata per errore nel garage del vicino di casa. E poi è stato lo stesso vicino di casa a chiamare le forze dell'ordine per segnalare un'occupazione abusiva. Quindi questa è bellissima, due denunce medesime dello stesso stabile, può capitare, uno sbaglia al garage, succede. A me era capitato una volta di avere la stessa macchina identica alla mia, uguale, parcheggiata vicino, e quando esco mi avvicino alla macchina, schiacciavo il telecomando e non si apriva, dico ma perché non si apre, mentre dietro di me a 3-4 parcheggi dietro c'è la macchina con le frecce che lampeggiavano. È stata una scena bellissima e surreale che merita di essere raccontata, e questo fatto mi ha fatto venire in mente proprio quello. Andiamo ora a collegarci con l'archeologia del liscio, un tuffo nel passato con un tango appassionato. Caro Tango è il titolo del brano, la grande orchestra di Castellina Pasi all'archeologia del liscio.

0: Maestro Castellina.
1: Ed era Roberto Giraldi, il nome esatto, il nome e cognome del grande musicista che ha fondato l'orchestra di Castellina Pasi, chiamata appunto Maestro Castellina, che ha scritto pagine indelebili della musica da ballo, anche perché spesso e volentieri quando andiamo a ballare parliamo di tradizioni e del momento del ballo liscio, tantissime canzoni vengono ancora eseguite dagli orchestra, quindi davvero bello, e poi anche bello ascoltare questo sound grazie all'arcologia del liscio che ci riporta al passato, a sentire le chitarre ritmiche, alle dinamiche, agli stop, a questi sospesi, e ovviamente era un tutt'uno con i ballerini, davvero bello grazie all'arcologia del liscio. Altra carta, altra canzone, poi ricordiamo qualche appuntamento della settimana imperdibile. Torniamo a cantare, ritorniamo a utilizzare le corde vocali e perché no anche quelle consonanti. Ci fa sempre ridere questa figura.

Ed era Che Saram de Ricchi e Poveri, canzone che è fra le più cantate in tutto il mondo ed è una di quelle canzoni che proprio le generazioni tutte, dall'inizio fino anche ai bambini che in questo momento hanno 2 anni e hanno appena iniziato a parlare, sanno che quando arriva il momento del ritornello di Che Sarà, innatamente viene proprio voglia loro di cantare questo brano. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione Baby Boomers con Adriano Celentano, una canzone molto particolare perché immagina il mondo in mi settima maggiore. Prego Adriano, mi settima.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

che calor! Giustamente abbiamo ascoltato in corso di puntata la stanza fredda, dovevamo un po' riequilibrare le temperature con oi che calor a tempo di baciata insieme a Matteo Tarantino, questo bel video che ci ha fatto anche un po' assaporare per quanto riguarda, diciamo, a coloro che ci seguono in radio, ci ha rifatto un po' vivere il mare e l'estate. Mentre prima Il mondo in mi settima di Adriano Celentano, canzone composta nel 66 con un accordo solo, racconta un pochettino con un po' di ferocia e ironia le contraddizioni della società moderna, canzone che, se la rispecchiamo ancora al momento attuale, è sempre contemporanea. Questa è sempre stata un po' la caratteristica di Adriano Celentano. Siamo giunti al termine nel 66, però dobbiamo dirlo, ci furono 300.000 persone in piazza per Mike Bongiorno in onore del Giro d'Italia, ci fu anche Mike Bongiorno e tanti andarono per lui, e poi ci fu la disfatta memorabile, questa va detta, in onore al fatto che ieri siamo arrivati secondi con la femminile di pallavolo, ha vinto la Turchia. L'Italia fu sconfitta nel 66 per 1-0 dalla Corea del Nord, ma erano semi professionisti loro, e quando tornarono in Italia furono bersagliati con quintali di pomodoro e uova marce, quindi sì, questo era un fatto da ricordare. Vi ricordo ancora, questa domenica ci sarà altra tappa Carpignano-Sesa dell'Admo in Tour con la partecipazione di Aido, ci divertiremo e parleremo ovviamente di donazione di cellule staminali e di organi, un contesto bellissimo, e siamo alle battute finali di questo bel tour che ci ha visto protagonisti in Piemonte, e salutiamo tutti coloro che sono venuti, e tantissimi di voi sappiamo che seguono Radio Liscio e Prima Antenna, e ci venivano a dire vi vediamo sempre, vi sentiamo sempre. Ci salutiamo con l'ultima carta generazionale, l'orchestra, no, la generazione X, pensavo la carta dell'orchestra perché le abbiamo appena mescolate, e la generazione X che conclude, sono i cugini di campagna, e che quando pensiamo a loro ci viene subito in mente andavo a piedi nudi per la strada, e noi ci ritroveremo domani, grazie a Marco Sasso e Tolcinghi alla regia, e ci cantiamo la canzone a tutto volume in questo 7 settembre 2000.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano, una domenica italiana straordinaria, anzi leggendaria per il fuoriclasse della Formula 1, soltanto ventenne Kimi Antonelli, sfortunata nel risultato, ma comunque altrettanto da incorniciare quella delle sempre meravigliose ragazze del volley guidate da Julio Velasco. Iniziamo dall'impresa, quella del pilota della Mercedes, in trionfo a Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano Ludovico Scarfiotti. Non bastasse, partendo dalla 19esima e ultima posizione in griglia del Gran Premio d'Italia, così da meritarsi il tributo anche dei tifosi della Ferrari, alle prese con l'ennesima delusione del cavallino. Ma ascoltiamo la gioia di Antonelli.
2: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
1: In classifica piloti Antonelli a 66 punti di vantaggio sul compagno della Mercedes Russell, 76 su Hamilton, e si torna in pista domenica a Madrid. Abbiamo accennato all'Italvolley femminile che dopo mondiali e olimpiadi fallisce stavolta. L'assalto all'Europa, battuta 3-2 nella finale di Istanbul dalla Turchia, padrona di casa. Ma guai a parlare di delusione al CT. Julio Velasco.
3: Io sono molto orgoglioso di queste ragazze, anche oggi che non abbiamo vinto, perché ci sono modi e modi di perdere. Intanto si poteva non arrivare in finale, tanto per cominciare, perché sembra una cosa scontata, e secondo si può perdere molando. Noi non abbiamo molato, noi abbiamo vinto mondiale soffrendo semifinale e finale, che l'abbiamo vinto per due palloni in più, perché sennò quando si vince ci si monta la testa, noi siamo i migliori, come mai si perde?
1: Cambiamo argomento, tanto tuonò che piove dopo gol e spettacolo regalate da Inter-Napoli e Roma-Atalanta, si è conclusa 1-1 Juventus-Milan, piatto forte della terza di Serie A. Accade tutto nella ripresa dopo il palo di Consensao, vantaggio rossonero del subentrato Sissé, replica nel recupero di Federico Gatti in campo da soli 3 minuti, il Milan non meritava di vincere. Onesta l'analisi di mister Amorim. In casa bianconera Luciano Spalletti pretende dai suoi uno scatto in avanti.
4: Riuscire a trovare quel livello che ci vuole, il livello da Juventus, qui ci vuole il livello da Juventus. E non va fatto quando c'è la luce, quando c'è la ribalta, quando ci sono le urla di tutte le persone, va fatta quando sei da solo a casa, nel silenzio, quando sei a fare un'analisi di chi sei, di chi vuoi essere, perché sei qui.
1: Questi gli altri risultati di ieri: Frosinone Venezia 3-2, Bologna Sassuolo 2-2, Parma Monza 1-1, stasera doppio posticipo alle 18.30 Cagliari Lecce. Alle 20.45 Udinese-Lazio. Intanto la Fiorentina senza punti dopo 3 gare ha esonerato Fabio Grosso, richiamato Paolo Vanoli, artefice dell'ultima salvezza, e domani scatta la Champions Real Madrid-Inter. Monday night anche per la terza di Big Match Palermo-Sampdoria. In caso di vittoria, stasera i rosanero balzerebbero al primo posto in solitaria a punteggio pieno. Ieri, paura e sollievo a Castellammare di Stabia per il malore occorso in campo al difensore del Pisa, il bulgaro Bozinov, ricoverato in ospedale per un malore e fortunatamente solo una crisi di disidratazione. Tennis, nonostante sia reduce da 6 mesi di stop per l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz prosegue il suo cammino agli US Open, inanellando la 18esima vittoria consecutiva negli Slam, che gli vale stavolta un posto nei quarti. Ieri lo spagnolo 3 del mondo ha sconfitto 6-4, 6-3, 6-4 l'americano Paul. Domani

Ciao bella gente, buon lunedì 7 settembre 2026. Se prendi la scaletta ci sono anche le note che ti sei preparato. Com'è andato il weekend? Beh, direi che è stato un weekend di sport eccezionale. A parte Kimi Antonelli, vedere tutti quelli con le magliette rosse della Ferrari in piedi ad applaudire e osannare l'italiano, il più giovane italiano che abbia mai vinto a Monza, è stato uno spettacolo. Indipendentemente dalla maglia, quello che dico sempre io, quando c'è un italiano o una squadra italiana o qualcosa di italiano alla ribalta, è giusto esaltarlo, soprattutto quando ottiene un risultato come quello che ha avuto ieri Antonelli. Partito 19esimo, vince. Ragazzi, non vi dico queste cose con il cinghia assolutamente distratto, perché per lui sport è una parola che potrebbe essere assolutamente tolta dal vocabolario, non gli interessa neanche il ping pong quando frequentava l'oratorio, forse il calcio balilla e ancora no, sta fingendo il nulla, è lì che traffica con le sue cose fingendo di non sentire alcunché. Intanto già arrivano i primi messaggi, va bene, ma occupiamoci dell'inizio della settimana. Intanto godiamo gente, sono le ultime 24 ore di caldo, lo dicono tutti i siti di meteorologia. Da domani la temperatura, tra domani mercoledì e giovedì, scenderà di 8-10 gradi. Io mi sono, questa settimana sarà la maglietta della settimana delle polo in tinta con radio liscio, perché radio liscio, il colore di radio liscio è l'arancione. Io queste settimane le ho comprate apposta, ho le polo tutte color arancione, in modo che così resto in linea, tanto non sparisco, no? È anche un arancione un pelino più chiaro il mio. Una settimana ricca di novità, forse, che mi verranno svelate durante il prossimo weekend dal Supremo, quelle che saranno le novità che sono state promesse dal 15 di settembre in poi, quindi dalla settimana prossima, e che ancora non ci sono state dette, per cui ancora non so di che cosa si tratta. Beh, e resto con l'ansia. Allora, partiamo ecco, adesso si risveglierà improvvisamente il cinghia, perché c'è la sua Sofia, che è quella che lui adora, della Suonami Band, che canta come quando fuori piove. Siccome gli fa sangue, appena la vede si, come si dice, ringalluzzisce. Vai con il primo brano della settimana.

sole come quando fuori piove, che poi è un riferimento alle carte da gioco, come quando fuori piove, cuori, quadri, fiori, picche. È la frasetta come quando fuori piove, per ricordarsi l'ordine in cui bisogna disporre le carte quando si gioca qualche gioco. Va bene, allora 331 335 6565, e stamattina siete già partiti, come si dice, belli tosti. Ciao Ettore, buona giornata da Giampiero e Giovanna di Villafranca. Per favore, per farci ascoltare Non è Francesca di Lucio Battisti, grazie, ciao. Sapete che il programmatore il supremo, che questa settimana è stato impegnatissimo, perché il supremo è anche un famoso regista ed è andato a fare la regia a Cernobbio per il forum Ambrosetti. Ha visto forse il Presidente della Repubblica, mi ha detto che era registrato, quindi forse non l'ha visto, però ha passato il suo intervento. Vabbè, e poi tutti gli altri, si sarà beato con Vannacci, con Monti, con tutti quelli che sono andati. No. Uno pensa, adesso si fanno il weekend, no, lui è saltato in macchina venerdì appena finita Canzoni Senza Frontiere e se n'è andato in quel di Como, in quel di Cernobbio. Allora, ciao a tutti da Anne Walter di Novara. Ciao Anne Walter, buona giornata a tutti da Margherita di Genova, lei c'è sempre. Buongiorno a tutti dalla Valle Elvo, ciao da Mary. Mary mi piace, era il nome della mia mamma. Tanti saluti da Ennio di Savona, ciao Ennio. Buongiorno a tutti, potrei ascoltare Alba Chiara di Vasco Rossi, grazie Ettore. Max di Ozzano in quel di Bologna, lui è un appassionato, c'è sempre tutti i giorni anche lui. Buongiorno Ettore Cinghia, buon inizio settimana, Graziella da Verniasco. Per me senza dubbio è un buon inizio di settimana, ho passato un weekend a vedermi tutte le cose che piacciono a me di sport. Non so il Cinghia, stamattina lo vedo un po' burbero, un po'. Non deve essere stato un weekend, lo vedo un po' nervoso. Tanto i capelli che sono. Lui ne ha tanti, beato lui, ma sono tipo porco spino, sono, ecco, adesso gli ho messo il trauma, è lì che se li mette a posto, ma non lo vedo sorridente, pacioso, allegro come al solito. Deve aver avuto un weekend di quelli. Non voglio indagare. Una volta si diceva capelli ricci come i tuoi capricci. Ecco, stamattina lui è in quella condizione lì. Combinazione, il primo vintage di oggi è I tuoi capricci. E ce la cantava nel Sedaka nel 1963. Nel Sedaka, che è morto da poco, tra le altre cose, è morto quest'anno all'età, era del 39, quindi all'età di 87 anni. Allora, canzone che ebbe un enorme successo, mi ricordo che quelli della mia generazione, quando si andava a ballare, I tuoi capricci la si ballava molto volentieri. Nel Sedaka, primo vintage di oggi e primo vintage della settimana.

0: Il Legno Romano per l'orchestra Matteo Bensi era Il Sole Dentro. Buongiorno, Isabella da Roma. Un saluto per tutti, a te grazie per i brani belli che ci fai ascoltare e la compagnia che ci fai tutti i giorni. Te ne sono grata, ciao. Ciao Isabella, è un piacere, ti garantisco che per me è un piacere. Buona giornata da Irma d'Imperia, ciao Irma. Buongiorno caro Ettore, sempre un piacere ascoltarti la mattina. Francesca di Alba, ciao Francesca. Adesso tra poco arrivano i tartufi, eh? No, Alba c'è la fiera più importante dei tartufi. Quest'anno è anche un anno da funghi, mamma mia. Il consuocero, un consuocero, il nonno di mia nipotina Cecilia, l'altro nonno, mi ha mandato una cesta di funghi porcini che ha raccolto lui. Sono due sere che la mia signora me li cuoce, perché è bravissima in questo. Allora, la cappella di quello grosso me l'ha fatta alla griglia, mentre poi il gambo me l'ha fatto impanato. Ieri sera mi ha fatto l'insalata come antipasto di porcini freschi tagliati sottili, sottili, sottili, con un po' di olio, un po' di sale. E ne abbiamo ancora qualcuno che per questa sera mi ha detto: stasera saltati in padella, come vuoi tu amore, me li fai sempre buonissimi. Allora, salutissimi a tutti voi, a Ettore e a Wilmer da Milena di Spoleto. Wow, siamo in Umbria, ciao Milena. Sì, perché in questo momento io sto facendo la radio, ma siamo in Radio Liscio Visione, per cui vengo ripreso da Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre in Piemonte e Valle d'Aosta, e sempre Prima Antenna TV per la Liguria sul digitale terrestre del 79. Arriva la mia cuoca prediletta per i funghi, eccola che arriva. Sì, aspetta che prende il seggiolino.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Diana.
1: La signora. Da 44 anni, Diana. Allora,
0: 46.
1: Come sei? Sei già
0: 1980, 2026, sono 46. Sono più di 46.
1: Come passa in fretta il tempo. Ma io non voglio che passi in fretta. E vero, volevo dirvi che ero in cucina e faccio così e guardo la televisione, sento voi, voglio sapere. Ah sì, qui pensate che ho rinunciato alla cappella, quella che ho fatto alla piastra per lui, l'ho lasciata.
0: Questo è amore
1: totalmente a lui, perché sapevo che lui mi è così goloso, ma anch'io sono golosa, però io la sera non desidero mangiare tanto, mi basta guardarlo, e perciò ho lasciato che lui se lo godesse.
0: Perché io quando mangio sono uno spettacolo.
1: No.
0: Come no?
1: Beh, insomma, sei godereccio del cibo buono, io lo apprezzo, e se lo chiedi con garbo te lo faccio, se non chiedi con garbo te lo prepari. E dunque, però io sono venuta qua per dirvi che guardavo la TV. Io voglio ringraziare Radio Liscio, voglio ringraziare Cinghia, voglio ringraziare il nostro capo che è il regista da... cos'è? Da Sanremo?
0: Marco Pugno, detto il Supremo, sì.
1: Ecco, il Supremo, perché con Radio Liscio noi sentiamo che il tempo è rallegrato dagli strumenti, dalle persone, da quello che dite.
0: Una volta facevano questo segno.
1: Sì, no, termino. Vi ringrazio di esserci, perché le altre trasmissioni fanno venire l'oppressione.
0: E vi garantisco che non l'ho pagata, è naturale. Ha detto
1: no, sono naturale. Sto regalando questo mio pensiero, ma penso che sia un pensiero di tutti. Ciao!
0: Ciao! Va bene,
1: vado via.
0: Ne avremo altre di queste intrusioni. Siamo al secondo vintage di oggi, una canzone che io adoro, fantastica, meravigliosa, scritta da Califano e da Dario Baldambembo. Minuetto della mia Martini, richiesta da Max di Ozzano in provincia di Bologna, è del 1973, vinse il Festival Bar e fu la canzone più venduta del 1973, nonché forse il più grande successo di mia Martini, che quell'estate, con tutto quello che aveva da fare, come già del resto l'estate precedente, riuscì a venire a trovarmi a Radio Monte Carlo e facemmo la trasmissione in diretta assieme. Mia era deliziosa, oltre che avere questa voce e questa interpretazione qui. Minuetto.
2: Pari un'agonia,

brava, brava, meravigliosa, veramente, poi grande interprete. Mia Martini con Minuetto, e adesso ho aperto il sipario sui funghi. Buongiorno Ettore Marco, anch'io ieri ho trovato i miei primi funghi dell'anno e oggi si mettono via. Un saluto da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. E c'è anche una fotografia, riesce a mandarmela Cinghia? Allora, ragazzi, questo è veramente un bel vedere, questa è un piacere per l'anima. Sapete che poi i funghi vanno d'accordo con i tartufi. Quando è un'annata di funghi è anche un'annata di tartufi, per cui quest'anno promette bene. Poi adesso che da dopodomani cominciano le piogge dovrebbe anche migliorare la situazione, staremo a vedere. Ciao Ettore, anche noi stasera ci facciamo una bella cena con tagliatelle e porcini. Ciao da Lucia e Aldo. E quando ci sono, ragazzi, approfittiamone. Brava Diana, hai ragione, in TV ci sono solo notizie brutte e cronaca. Viva la vostra musica, Adriano. Beh, sì, è vero. Oggi guardare la televisione, cercano sempre di scatenare la morbosità della gente, anche nei dibattiti, nei cosiddetti talk show. Assassini, femminicidi, fatti di cronaca cruenti, non è un bel vedere. La gente, anche le cose belle aprono l'anima e aiutano a vivere meglio. Parole sante, dice Sandra, quello che ha detto prima la dolce metà. Viva la musica, viva voi! Sì, ma non fateci vivere sempre con quest'ansia. Allora perché è morto? E avete trovato? Chi come ha fatto a trovare il ricino? Allora, ciao Ettore, ciao Marco Sasso in arte il Cinghia. Paolo da Genova, la canzone che chiedo, Le tre campane di Daniele Comba. Grazie, vi auguro tanta salute e tanto bene. Buon lunedì a te Ettore Cinghia, se possibile vorrei sentire la canzone dei Rogers, Guarda, Mauro da Sabona, grazie. E poi c'è la mitica Isabella Sagermano di Roma. Ho visto tua moglie in video e salutamela tantissimo, è molto carina e simpatica. Sono Isabella San Germano, sono nata a Roma, sì, lo sappiamo Isabella. Lei precisa sempre che è Isabella San Germano e che è nata a Roma, ci tiene a farlo sapere. E noi adesso abbiamo un po' di mambo. Il mambo, l'avete parlato il mambo quest'estate? Ma questo non è un mambo normale, questo è uno strambo mambo del Maurizio Medeo. Strambo mambo, bella anche la rima.

Allora, una notizia divertentissima che ho letto adesso sul Corriere. A Taiwan uno ha usato il robot aspirapolvere con le registrazioni video, perché ormai questi robot aspirapolvere fanno di tutto, riprendono anche per fare anche registrazioni video. Ha adoperato le registrazioni video di un robot domestico per provare l'infedeltà della moglie ed ottenere un risarcimento. Difatti le immagini del robot hanno ripreso la moglie che era discinta sul divano con l'amante, lui l'ha denunciata, ha ottenuto un risarcimento, ma poi il giudice l'ha condannato per violazione della privacy. A Taiwan, va bene, non pensavo che fossero così determinati e seri in quel di Taiwan. Va bene, altri messaggi, aspetta, sì, oh, stamattina siete scatenati. Buon lunedì a te, Ettore Cinghia, se possibile vorrei sentire la canzone dei Rogers, guarda, Mauro da Savona, questa qui l'avevo già letta, grazie. Ciao Ettore, vorrei chiederti una canzone che mi fa sorridere ogni volta che la sento, ed è la Busanova. La Busanova di Walter Baldi. Io quante volte sono andato a sentirla, la cantava sempre al derby a Milano. Mi piacerebbe anche ascoltare un tuo ricordo di questo artista un po' sottovalutato. No, grazie, Silvano di Busto Arsizio. Non era, all'epoca non era assolutamente sottovalutato Walter Baldi, oltre che essere autore di canzoni per sé, ma anche per altri, era sulla cresta dell'onda. Poi è morto presto, perché è morto ormai da tanti anni. Da quanti anni è che è morto Walter Baldi? Ve lo dico subito. Se la leggevo prima ero più preparato. Baldi, eccolo qui. Allora, è morto addirittura nel 2003, quindi 23 anni fa. Era un avvocato, tra le altre cose. Nicola Giovanni Walter Pinnetti, cantautore, cabarettista, attore italiano, autore di pièce teatrali e musicali in dialetto milanese. No, a Milano, non solo a Milano, era in auge, e la Busanova è uno dei suoi brani di maggior successo. Te la mettiamo. Oggi stavo notando che il nostro programmatore supremo è coinvolto dalla parola dentro, perché prima ci ha fatto sentire Matteo Bensi con Il sole dentro, adesso la Mariana Lanteri con Il mare dentro. Che altro dentro ci sarà prima della fine di Canzoni senza frontiere? Vai Cinghia!

Male dentro, ormai tutti scatenati con questa intelligenza artificiale, fanno questi filmati surreali in cui la Marianna Lanteri addirittura fa la Wonder Woman. Male dentro era Marianna Lanteri. Terzo vintage di oggi, accelero, se no arrivo in ritardo con i vinili. Allora, vince il Cantagiro nel 1966 con Notte di Ferragosto. Ed è Gianni Morandi, questo ragazzo del 44, ancora sulla cresta dell'onda a tutto spiano. Notte di Ferragosto, Gianni Morandi, falla partire. Non mi muovo io.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: La caffettiera di Paolo Tarantino. Videoclip eseguito dal mio cinghia. L'ha realizzato lui con l'intelligenza artificiale.

Allora, questo videoclip è proprio una realizzazione di Radio Liscio, perché le riprese non da cartone animate le ha fatte Marco Pugno, il Supremo, mentre tutto quello che sono i cartoni animati li ha fatti il Cinghia. Quindi tutta realizzazione Radio Liscio. A proposito di Radio Liscio, alla Peschiera di Valdengo, questa settimana cominciamo a ripartire e a riparlare della Peschiera di Valdengo, perché dalla prossima settimana ricominciano le dirette, dal 19 di settembre. Questo sabato 12 c'è l'orchestra dei Rubacuori. I Rubacuori, quindi chi vuole ricominciare ad andare a ballare, a sciogliere, se li ha mai lasciati addormentare, i muscoli delle gambe e non solo, alla Peschiera di Valdengo, sabato 12, i Rubacuori. Poi la settimana prossima parleremo di chi ci sarà da sabato 19,

54 brani nuovi che hanno sostituito 254 brani vecchi che c'erano nella classifica, quindi l'hanno aggiornata, l'hanno modernizzata, hanno messo dentro robe degli anni 2000, eccetera, eccetera, eccetera. E da oggi partiamo con le 200 canzoni più belle di sempre secondo quest'ultima classifica, e arriveremo così tranquillamente a Natale con due brani al giorno. Il primo è Changes del 1972, scritta ed interpretata da David Bowie, che fu una canzone che diventò un po' uno dei manifesti, un simbolo di David Bowie, perché parlava di problemi generazionali ed era anche molto autobiografico. Parlava dei suoi tentativi che non erano andati a buon fine, di successo in successo. Si riferiva ai genitori dicendo: voi ci state privando del futuro, pensa te, alla fine degli anni 60, inizio anni 70, perché avete paura. All'epoca è molto peggio oggi di allora, ma queste sono le considerazioni di David Bowie, ragazzo del 47, morto nel 2016. Nel 1972 cantava questa Changes, 200ª della lista delle canzoni

era Changes di David Bowie. 11:55, era il primo vinile di Casandenna di questa settimana, 200° nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Volevo salutare, anche qui mi arriva su Facebook, non mi arriva su WhatsApp, Angela Solvay o Solvay. Una volta mio nonno vendeva la lisciva Solvay, era scritto proprio uguale, Solva con la Y in fondo, quindi diventava Solvay, ma era Solvay.

mai, la quale mi dice che si addormenta sempre beata ascoltando la replica che va in onda di Canzoni Senza Frontiere da tutti i giorni, da mezzanotte alle due. Beh, questo mi fa piacere, ma non perché la faccia addormentare, ma perché la rilasso. Sono rilassante, mi fa piacere, grazie Angela. Saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere e concludo questa prima ora con la Lara Agostini che ci canta una canzone che è stata richiesta da Giancarlo di Asti, Anima.

0: don, din don, din don, din don, din don, din don, è mezzogiorno con sulle note dell'anima della Lara Agostini. È mezzogiorno di questo lunedì 7 di settembre. Non vi ho detto, vabbè, ve lo dico all'inizio della seconda ora, che giorno è, che santo è, le solite cose che vi racconto del giorno che abbiamo cominciato a vivere, stiamo vivendo e stiamo godendo. Intanto adesso è il tempo delle reclame e delle news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
4: Radio Liscio.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Successo travolgente del Life Day in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua all'entusiasmo della leader dell'AfD. Il governo di Merz è disastroso su immigrazione, sicurezza e industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Land orientale. Nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia, per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo dell'AfD sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.
5: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Eccoci qua, seconda ora, ciao bella gente, seconda ora di Canzoni Senza Frontiere in Radio Liscio Visione con il network Teleantenna che ci ritrasmette in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e nella provincia veneta di Belluno. Oggi 7 settembre, 250esimo giorno dell'anno, ne mancano 115 alla fine dell'anno ed è Santa Regina. Io conosco una regina che è un'amichetta di mia nipote Vittoria che viene qui ogni tanto a dormire con lei, si fanno le loro robe da femminucce di 10 anni, regina, ed è la giornata mondiale che esalta l'aria pulita. L'aria pulita, sapete che ci sono tante zone nel mondo, ma soprattutto in Italia ci sono alcune decine di migliaia, se non che addirittura più di 100.000 ettari di zone in cui si cerca di mantenere l'aria pulita. Una volta l'Italia era molto più ricca di foreste di quanto lo sia ora. Per esempio, la pianura padana era tutta una foresta che addirittura contrastava come importanza la foresta nera che c'è in Germania. Ecco, la pianura padana oggi si è ridotta, ma è ancora ricca di piante ed è una zona che fortunatamente ha ancora tante piante. Le piante cosa fanno? Mangiano l'anidride carbonica. Per cui aiutano, più ci sono piante più aiutano a mantenere l'aria pulita, ed è quello che stanno pensando in tutto il mondo di rimettere verde. Dove? Nelle grandi città, perché tutto quel cemento è quello che mette in difficoltà chi ci vive. Abbiamo appena passato un'estate con quasi 40 gradi, se non di più, nelle grandi città, e questo colpa anche del cemento. Ci fosse più verde, sarebbero stati meno gradi, o quantomeno meno percezione di questo caldo infernale che ha fatto quest'estate, che però dura ancora per 24 ore, poi finalmente finisce. Scendiamo, lo danno all'85%, per cui è quasi sicuro, tutti i siti di meteorologia danno che tra domani sera e dopodomani la temperatura beccherà una botta in giù di 8-10 gradi. Speriamo che non faccia troppi disastri, perché sono già previsti il contrasto fra tutto questo caldo che c'è in basso e il fresco che arriverà dall'alto. Poi si prevedono, arrivano le super piogge, le super grandinate e tutti quei casini che succedono quando ci sono questi contrasti di natura fra il caldo e il freddo. E le zone più preoccupanti dovrebbero essere proprio per mercoledì Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Il Piemonte forse si salva, tranne Biella. Dov'è che abiti tu? Tranne Biella, da sopra la casa di Fantozzi Cinghia, che lì addirittura ci saranno i terremoti. Allora, siamo al primo brano della è stato il brano della settimana di Radio Liscio della settimana scorsa. Tiburon di Frank David. Non so cosa significhi Tiburon, ma ce lo spiega lui nella sua canzone.

I Buron di Frank David, la ballerina brava che si muove con lui, il Novella 3000 della musica da ballo, il Cinghia, sa tutto di tutti lui, mi ha detto che non è imparentata né ha relazioni con il Frank David, ma è la fidanzata di un culturista e si vede che è una che fa palestra, che si sa muovere bene. Complimenti alla scelta per questo Tiburon di Frank David. Ma adesso abbiamo una delle voci italiane che arrivano alla sublimità. Nel 1969 Mina fece anche una versione per jukebox che venne gettonata alla grande, cantava Non credere, tanto per cambiare testo di Mogol, canzone che ebbe un grande successo anche in Germania. Venne in un primo momento proposta alla Iva Zanicchi e la Iva Zanicchi disse no, non mi piace, e la rifiutò. E ci ha ripensato dopo, perché Mina invece disse sì, la canto io. E diciamo che è la prima volta da quando lavorava per la sua casa discografica, perché Mina con il papà nel 1967 aveva creato la PDU e mancava solo un grande successo di vendite, cioè da 2 anni che avevano creato questa casa discografica non c'era stata una canzone, uno straboom. Eccolo qui lo straboom, Non credere, Mina, 1969. Questa ragazza no. Del 1900.

una donna che sta decidendo, siccome il suo uomo ha un'altra donna che sta cercando di fargli il filo, dice: mi faccio da parte o combatto? E non si fa da parte. Quando una donna voglia di combattere per il proprio uomo, combatte! Allora, era Non credere di Mina, quarto vintage di oggi, 1969. E Mina non è mai stata una donna solitaria. Insomma, no, negli ultimi decenni forse sì. Però Paolo Bertoli esalta la donna solitaria in quanto donna solitaria, non con un riferimento preciso. Donna solitaria. Nella seconda ora

Bravo, intenso. È la musica di Omar Lambertini. Allora, saremmo arrivati al momento dei vinili di Casandena, ma faccio in tempo a darvi prima i nati e i morti. 7 di settembre 1940, quindi oggi compio 86 anni, Dario Argento, il regista italiano del brivido per eccellenza. No, alcuni film suoi li ho visti, stupendi. È un po' horror ed è un po' brivido, Dario Argento. Oggi compie 77 anni Gloria Gaynor, la regina della disco dance, della disco music degli anni 70. La sua I Will Survive è stato forse l'ultimo grande successo che lei ha interpretato, ma è diventato l'inno gay mondiale per eccellenza. Gloria Gaynor, 7 settembre 1949. Giuni Russo, che brava, morta giovane nel 2004. Giuni Russo era del 1951, il 7 di settembre, con questa sua voce incredibile. E poi Giovanni Toti del 1968, ex governatore, prima giornalista Mediaset, Fininvest addirittura, Fininvest, non era ancora Mediaset, era Fininvest, giornalista Fininvest, poi diventa governatore della Liguria e poi ci sono le vicissitudini giudiziarie che lo portano agli arresti domiciliari nel 2024. Giovanni Toti è del 1968. I morti, Karen Blixten, 1972, la più grande scrittrice danese, a cui si deve tra gli altri un libro, La mia Africa, che descrive i suoi 17 anni vissuti in Kenya alla guida di una coltivazione di un'azienda che coltivava caffè, e ci hanno fatto anche un film molto bello con Robert Redford. E poi nel 2005, il 7 di settembre, muore uno che io ho conosciuto molto bene, era un amico, era una persona, era ironico, era divertente, Sergio Endrigo, è morto nel 2005. Bene, abbiamo terminato con i nati e morti più salienti, secondo me, di questo 7 di settembre. Siamo al secondo vinile di Casandena di oggi, che è anche il 199esimo nella più recente classifica delle 500 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone. Un brano del 1973 scritto da Steven Tyler, che è il frontman degli Aerosmith, che è il papà della Liv Tyler, la famosa, dunque come si chiamava, aspetta, era Arwen Undomiel, la grande principessa degli elfi del Signore degli Anelli, gli elfi di gran burrone del Signore degli Anelli. Ho dovuto bruciare neuroni per ricordarmelo. Allora, Dream On è il titolo di questo brano, 199esimo, ve l'ho detto, nella classifica dei 200 brani di sempre degli Aerosmith. Canta proprio lui, Steven Tyler. È uguale a sua figlia.

Dream On, gli Aerosmith, 1973. E oggi il nostro programmatore era anche molto esaltato dal mambo. Nella prima ora abbiamo avuto lo strambo mambo, adesso abbiamo Quanto amore mambo e vai col mambo, la Mary Rinaldi, che è sempre molto particolare nelle sue videoclip, diciamocelo.

Quanto amore Mambo, la Mary Rinaldi, che in alcuni passaggi io la trovo gioiosamente giuliva. Si sente ragazzina lei per fare le cose che fa. Va bene, quinto vintage di oggi, alle 12.38, qui su Canzoni Senza Frontiere, una canzone che vinse il Festival Bar nel 1968, pensa a te, ed è di anche lui, Salvatore Adamo è del 43, ma quanti sono nati nel 43? Nel 43 mi ricordo Lucio Battisti, Lucio Dalla, Julio Iglesias, quanti sono nati nel 43? Albano e anche Salvatore Adamo. Il 43 è stato un anno assolutamente, forse c'è la guerra, non lo so, ma un anno molto prolifico per i nomi dei cantanti, e ne sto dimenticando molti, perché io quando metto l'età del cantante che deve fare la canzone, di 43 ne ho veramente aiosa. Affida una lacrima al vento era la versione italiana di, aspetta, Accroche un larme au nuage, affida una lacrima alle nubi, tradotto dal francese. Accroche un larme au nuage in italiano è diventata affida una lacrima non alle nubi, al vento, ma siamo lì. Salvatore Adamo.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Allora, quando una donna ti dice sei tutto, ragazzi, esaltatevi. Elena Cammarone.

0: sai tutto. Era la Elena Cammarone. È il momento del cinecalendario. Qual è il film abbinato alla giornata di oggi, 7 di settembre? Ebbene, il film è Belfast del 2021 di Kenneth Branagh, quello che di solito fa Poirot, i film di Agatha Christie, con Judy Dench, questo film quindi importante. Con Belfast, Kenneth Branagh torna alle sue radici autobiografiche, raccontando la sua infanzia a Belfast nel 1969, durante l'inizio dei Troubles, i tormenti, i disordini che videro scontrarsi la comunità cattolica e i protestanti dell'Asler. Il film segue Buddy, un bambino di 9 anni che osserva la sua vita di strada trasformarsi in un campo di battaglia tra barricate e soldati. Girato in bianco e nero, il film alterna il realismo crudo degli scontri con momenti lirici come i ralentì su Barry che corre, simbolo di innocenza perduta, e il colore appare solo nei momenti di evasione come al cinema o al teatro. Perché il 7 di settembre? Perché se le prime sequenze del film cominciano il 15 d'agosto 1969, il racconto si dipana anche nelle settimane successive e arriva anche al 7 di settembre, come segna il calendario che la nonna di Buddy tiene in cucina in una scena. Quindi Belfast, il film del 7 di settembre, e Gianmarco Bagutti Orchestra in Carezze e Viso d'Angelo come terzultimo brano di oggi.
1: Tempo di Valserrento, Carezze dedicata e Viso d'Angelo.

Allora, era Carezze e Viso d'Angelo di Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana. Accade oggi un 7 di settembre di tanti anni fa. Nel 1860, il 7 di settembre, Giuseppe Garibaldi entra a Napoli con l'esercito dei Mille. Il 7 di settembre del 1893 nasce a Genova il Genoa Cricket and Football Club, la più antica società calcistica in Italia. Il 7 di settembre 1923 viene fondata a Vienna l'Organisation Internationale de Police Criminelle o Interpol. Nel 1923, ed infine il 7 di settembre del 1987 a Copenaghen viene ratificato un accordo multilaterale fra 13 paesi europei per la diffusione del GSM, che sarebbe il mitico Global System for Mobile Communication. È uno standard di seconda generazione di telefonia mobile approvato dall'ente europeo di standardizzazione, il GSM, che, telefonini insomma. Bene, siamo all'ultimo vintage di oggi. Una canzone che nasce nel 1978. De Gregori era stato criticato durante un suo concerto dal Paralido di Milano da alcuni ragazzi che appartenevano ai collettivi studenteschi. Lui ci resta male, si ritira. Due anni dopo si ritrova a cena con Dalla, Lucio Dalla e Ron, e stava lavorando a questa canzone, la fa ascoltare Lucio Dalla, che si innamora, ci mette subito il riff iniziale del clarinetto, aggiunse, cambiò, migliorò, fatto sto che gli propose di cantarle insieme, e questo è il ritorno sulle scene di De Gregori. Ma come fanno i marinai? 1978, Dalla, De Gregori, ultimo vintage, sesto di oggi.

0: Ma come fanno i marinai a vivere come vivono? Secondo me molti vivono anche bene, gli piace, sono sempre in giro per il mondo. Erano Lucio Dalla e De Gregori che arrivano a concludere Canzoni senza frontiere di oggi. L'appuntamento per domani, martedì, come sempre, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, qui su Radio Liscio e sulle televisioni che condividono la Radio Liscio Visione. Grazie Cinghia. Oggi bella puntata, mi è piaciuta. Da Etalandena, ciao, domani, sigla.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il clamoroso risultato delle elezioni in Sassonia che sconvolge il quadro politico in Germania. Alternative für Deutschland ottiene oltre il 44% dei voti, mancano solo un paio di seggi per governare da sola. Incertezza sull'alleanza con il partito rosso-bruno, intanto è sotto accusa il cancelliere Merz, il cui governo ora vacilla. Nicola De Muro.
5: Germania sotto shock dopo il travolgente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra guidata nel Land da Ulrich Zygmunt ha ottenuto il 44,6% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, e ha un soffio dalla maggioranza assoluta per poter governare da sola. Crollano tutti gli altri partiti, la CDU che governava il Land di mezze e consensi e crolla al 17%, e stamane il partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi con l'AfD per poter far diventare Zygmunt primo ministro del Land, ma proprio l'AfD starebbe bloccando l'ipotesi, convinta che un nuovo voto possa garantire la maggioranza assoluta senza accordi di alleanza. La leader nazionale di AfD, Alice Weidel, in conferenza stampa a Berlino stamane ha attaccato duramente il governo federale. È stato disastroso su immigrazione, sicurezza ed energia. Merz, ha aggiunto Weidel, è il cancelliere più odiato dai tedeschi. E il nostro voto in Sassone è il più alto mai raggiunto da qualunque altro partito dal 1990. Per ora Merz non commenta il risultato in Sassone e convoca i vertici della CDU. Silente anche Giorgia Meloni e tutti i leader europei. Parla invece la Russia. Risultato clamoroso che punisce l'arroganza e il bellicismo di Merz, fa sapere Kirill Dmitriev, inviato speciale di Putin.
4: La Serie A cede la ribalta alla nuova edizione della Champions League. Domani l'Inter, la prima delle quattro italiane in tabellone, inizierà l'avventura in casa Real dell'ex Mourinho. Intanto stasera si conclude il quarto del terzo turno con un doppio posticipo: Cagliari, Lecce, Udinese, Lazio. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: L'Inter, campione d'Italia in anellata di remontada, la terza vittoria su tre gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire le dolci note della musichetta dei sogni, quelle della Champions. Pronti via, l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi, vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu, il Real tornato casa dell'ex José Mourinho. Per il colpo grosso, Chivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta tanti Napoli, 119 gare insieme, 105 gol. A proposito di Roma, il debutto in Coppa giovedì a Istanbul col Fenerbahce, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con il Lipsia, mentre domani il Napoli aspetta l'Arsenal, emozioni forti contro i campioni della Premier. Intanto stasera, in tema campionato, il terzo turno si chiude con un doppio posticipo alle 18.30 Cagliari-Lecce, già punti importanti nella lunga corsa salvezza. Alle 20.45 Udinese-Lazio e Bianco Celesti di Gattuso, in caso di successo, raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
4: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.

0: tutti, buonasera.
1: Buonasera.
0: Ben arrivati. Allora io vi chiedo subito un applauso per la peschiera, per Cici, per l'amico Joe, per tutti coloro che ci guardano da casa su Prima Antenna, gli amici di Radio Liscio. Tutti, grazie di cuore. Buona serata, buon divertimento. Incominciamo subito con le nostre canzoni. Questo è Nel mio diario. Prego maestro, si va così. Papà.

grazie di cuore. E allora arrivano i nostri solisti, le belle colonne sonore, questo è l'ultimo dei Moicani. I nostri solisti per voi, così. E andiamo insieme.

Fatelo sentire l'applauso forte, così. Allora arriva una bella mazurchetta, arriva il nostro Marco con la sua fisarmonica, arrivano i grandi classici, la Cesarina.

anche il sax del nostro Alan, un bel valzerone, lui è il re del sax. Prego maestro. Vai, vai che si gira.

Questa sera il Cicci offre 500 euro a chi fa il caschè migliore. Caschè, ma che roba, ma dei soldi che deve dare il Cicci stasera. Bravi, bravi, bravi. Allora, prima di aumentare il ritmo, chiudiamo con il valzer lento. Arriva la nostra Ilaria, la prima dedica, questo è dolcemente indispensabile. Il valzer lento per voi, la nostra Ilaria, l'orchestra

0: ed è lei per tutti quanti noi, dolcemente indispensabile, la nostra Ilaria.
1: Grazie.
0: Bravi ballerini, bravi. Allora aumentiamo un po' il ritmo, arriva una bella begin dal nostro, le nostre produzioni, questi sono i tempi.

lampada. Olè! E l'aria per voi! E allora andiamo avanti, torna il nostro Marco, arriva la dea dell'amore, questa è Afrodite. E

E allora, tempo che il nostro Alan prende sul sax, arrivano le belle canzoni italiane, ce le propone il nostro Giovanni, un bel mix di canzoni di ricchi e poveri da ballare insieme. Prego maestro, si va così,

Stand by me dalla nostra area, l'orchestra. E allora rimanete lì che arrivano anche gli Alligalli, la vera canzone italiana da ballare tutti insieme. Prego maestro, si va così. Gli Alligalli, papà!

0: l'orchestra.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Il tempo sarà per lo più soleggiato lunedì sul nostro territorio. Salvo per un aumento dell'instabilità con dei temporali a partire dal pomeriggio sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature massime stabili o lieve flessione al centro-nord solo di qualche grado, valori che risulteranno ancora una volta oltre le medie stagionali di riferimento. La ventilazione in prevalenza debole, locali rinforzi solo sullo Ionio, mari che risulteranno poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Vi sono mancato? Ciao carissimi, ben ritrovati finalmente di nuovo on air, il sottoscritto, il vostro Alo e in cabina regia naturalmente Max Quarti. Ciao Max, buongiorno anche a te, che è andata bene l'estate, già lo so, ce lo siamo detti, non so com'è andata la vostra di estate, per qualcuno è ancora estate, l'estate comincia adesso, sono molti settembrini che partono, io sono felicissimo di essere finalmente ritornato con la mia energia contagiosa sulle frequenze di Radio Liscio. Diamo il via tutti insieme ad una nuova stagione, abbiamo tanto da raccontarci, com'è andata l'estate, cosa avete combinato, cosa ho combinato pure io, mi avete seguito sul mio profilo Instagram Alo Fa Cose? Qualcuno sì, ci siamo scambiati qualche bel saluto e qualche bel commento. Va bene cari, siamo di nuovo on air, siamo tornati, ricomincia Energia Contagiosa sempre e solo sulle frequenze di Radio Liscio. Bentornati a tutti.

E allora, carissimi, ma veramente quanto mi siete mancati. Sono proprio contentissimo di essere ritornati on air insieme a voi. Aspetto tutti i vostri messaggi al 331-335-6565. Mi raccomando, raccontatemi la vostra estate. Anche io ho un sacco di cose da raccontarvi. Siamo andati in Sardegna col traghetto. Siamo partiti da Nizza, le bimbe felicissime. Hanno fatto dei mega bagni. Poi Melody, la più grande, che ha 7 anni. Adesso, orgoglio di papo, mette la maschera, le pinne, viene con me a guardare i pesci, veramente bellissimo, mi ricorda molto quando ero piccolo, io lo facevo col mio papà, sono bei ricordi. E anche l'altra invece, regina dei castelli di sabbia, Isabel, si sono divertite tanto, ho mangiato tanto, abbiamo ricaricato le batterie, abbiamo visto spiagge splendide, siamo andati in gommone alla Pelosa, quindi insomma tante piccole avventure, perché per me l'estate è anche questa roba qua, no? Ottimizzare proprio più che puoi il tempo con la tua famiglia e non c'è niente da fare. È stata una bella estate, sono contento, ho ricaricato le batterie e sono pronto in pista proprio per ripartire con questa nuova stagione. Una stagione che vede anche tante grandi novità. Allora, intanto riprenderemo i nostri eventi, il nostro Radio Liscio Live. Saremo protagonisti in tante feste durante tutto l'anno, riprendono tutti quanti i nostri programmi, riprende la nostra partnership televisiva e con Prima Antenna, dove ogni sabato sera andremo in onda con il nostro Radio Liscio Live, ma anche ovviamente con la Peschiera di Valdengo del nostro caro amico Gio Fantini e di tutta la sua famiglia, che ovviamente abbracciamo sempre, cari amici, che sono sempre con noi anche quest'estate, abbiamo fatto tante belle cose insieme, quindi insomma ci ritroviamo tutti quanti. E lo faremo sabato 19, quindi inizio a buttarvi lì questo invito, perché sabato 19 grande festa di Radio Liscio per riprendere appunto le dirette. Saremo lì noi di Radio Liscio, ci sarà anche qualche amico di Prima Antenna, insomma sarà una gran serata per far festa, mettetevela a calendario. Molto bene, cari, pronti per cominciare questa puntata? Tra un poco vi faccio la rassegna di tutto quello che ci accoglierà in questo weekend, perché energia contagiosa è anche questo. Tanti, tanti eventi e tante feste che ci accompagnano verso il fine settimana. Ma prima, cari, un po' di musica. Celebriamo questo rientro con le nostre orchestre. A te, Max, vai!

E allora carissimi, rieccoci on air. Sono arrivati un po' di messaggi già al 331-335-6565. Buongiorno a Marzia, ad Amelzo, ciao carissima, buongiorno Alessio, bentornato. Anch'io ho ricominciato a lavorare, sempre connessa con Radio Liscio. Grazie cara, ci fa molto piacere. Un saluto anche a nonno Mimmo che scrive sempre. Allora lo anticipo io, ciao caro, buongiorno anche a te, ovunque tu sia. È stato bene a Bellaria, bravo bravo. E poi ancora ci hanno scritto Giusy e Rox, noi siamo ancora in vacanza, sintonizzate. Ciao Alessio, buongiorno care, buongiorno. Buongiorno a tutti, 331-335-6565. Allora, vediamo un po' dove ce ne andiamo oggi. Non vi ho ancora fatto il menù, perso un po' nei racconti. Ce ne andremo a farci un bel giro a partire da Cannara, che sta in provincia di Perugia, dove questo fine settimana, quello che arriva, si scatena la 44esima festa della cipolla. Ne parleremo proprio tra pochissimo, poi andremo alla 61esima sagra del cinghiale di Capalbio in provincia di Grosseto, per trasferirci poi in provincia di Arezzo a Monte San Savino, dove c'è la 62esima sagra della porchetta. E chiuderemo la nostra rassegna, la nostra puntata di oggi, con due feste nel Piemonte: la 78esima festa del paese a Cameriano, che è una frazione di Casalino in provincia di Novara, e poi, questo è difficile, la sesta Sauta Chuendet Saut a Cuornier, provincia di Torino. Spero di averlo detto bene. Va bene, già che ci siamo, dai, facciamoci subito la prima tappa, veloci veloci. E come vi dicevo, ce ne andiamo a Cannara, che sta in provincia di Perugia. Partiamo da qua. 44esima festa della cipolla. Questo è il mese della cipolla da queste parti. Si festeggia questa kermesse che ha valenza regionale, nella quale c'è tutta la comunità che partecipa all'iniziativa, dal produttore della cipolla, chi la trasforma in questo contenitore che raccoglie tante adesioni e tanta gente. Gli stand sono molto belli, sono il motore della festa. Tanti nella scorsa edizione si sono sfidati per presentare i migliori e più innovativi piatti a base di cipolla, tra il cortile antico, il cipollaro, il giardino fiorito, il rifugio del cacciatore, la locanda del curato, la taverna del castello. E poi tanti belli eventi che fanno da cornice ovviamente a questa manifestazione. Questa cipolla rappresenta proprio il territorio, qua la coltivazione della cipolla ha origini molto antiche, leggo sul loro sito internet festadelacipolla.com. grazie proprio a un particolare terreno, no? La sua conformazione molto argillosa, abbondante d'acqua, con una discreta presenza di potassio, scusate la potanzia, il cui apporto è fondamentale durante la fase di ingrossamento del bulbo, ma anche la scarsa presenza di sostanze organiche che permette di ottenere un prodotto altamente conservabile. E questo è molto bello, perché poi vedi come lo sfruttano molto bene i produttori, sono detti i cipollari, sono tutti a conduzione familiare per lo più, e tramandano le tecniche di coltura e oralmente di padre in figlio, appunto, si passano la palla, o meglio la cipolla. Nel 2003, sotto il patrocinio del comune, è stato istituito il consorzio cipolla di Cannara, che raggruppa la maggior parte dei coltivatori. Le caratteristiche delle numerose cipolle coltivate qua sono dolcezza, morbidezza e digeribilità. E c'è la cipolla rossa, che si può cucinare anche cruda in insalata, così vi do anche qualche dritta sul menù. Quella dorata, ideale per i sughi, la pizza e le zuppe. E quella borrettana, che è perfetta per essere utilizzata in ricette al forno. Tiè, così ci siamo fatti anche questo bello excursus sulla 44esima festa della cipolla di Cannara, provincia di Perugia. E mi raccomando, se passate di lì questo weekend, loro vi aspettano per una bella cena come sanno far da quelle parti. A tra poco, un po' di musica, Max, vai!

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ci scrive Jenny da Masciano in Umbria. Che bello. Ciao Alessio, è la prima volta che vi ascolto e già sento un evento vicino a casa mia. Sai, è vero, sei della zona, perché Masciano è lì vicino. E dice: è una festa molto bella, siete tutti invitati, vi divertirete, è tutto molto buono. Hai capito? Grazie mille Jenny. Fate come lei, un feedback bellissimo. Scrivete al 331-335-6565, anche perché io non è che riesco ad andarci a tutte queste feste, ma mi affido un po' ai racconti, a quello che vedo nella mia ricerca. Mi piacerebbe partire e gustarmele tutte. Vabbè, allora, grazie Jenny, il numero lo sapete, anche online, mi raccomando, sulle nostre pagine Facebook e Instagram. A proposito di viaggi, quanto sono aumentati i costi per le vacanze estive degli italiani in 10 anni? Questa è la domanda a cui si cerca di rispondere. E praticamente tra il 2016 e il 2026 tutto è diventato molto più caro, non ve lo devo certo dire io, dai voli ai ristoranti, dagli alberghi, anche fosse il gelato, rincari pazzeschi. Ci sono numeri che arrivano dal Centro di Formazione e Ricerca dei Consumi, realizzata sui dati Instat, che dicono che cambia tutto, i prezzi che aumentano, ma anche il modo di viaggiare degli italiani. Quindi c'è una classifica virtuale dei rincari. Al primo posto ci sono gli aerei, seguiti dai traghetti, con aumenti che salgono fino al 92,1%, diventati costosissimi anche gli spostamenti verso la Sardegna, la Sicilia e le isole minori. Pensate che io, per andare in Sardegna quest'anno, siccome dall'Italia costava il doppio, sono partito da Nizza, ed è un'idea che mi ha dato un mio amico che vive in Francia, grande idea tra l'altro, perché ho risparmiato. Praticamente in 4 quella notte mi chiedevano, stavo prenotando intorno ad aprile, quindi anche abbastanza presto, eravamo sui 1560 euro partenza da Genova notturno. L'ho trovato da Nizza 8,90, così magari vi do anche una drittina per risparmiare un po', e noi siamo in 4, ad agosto. Va bene, aumentano anche i noleggi dell'auto, 27%, scusatemi, biglietti ferroviari 27,6 anche loro, i pedaggi autostradali, chiudiamo sta parentesi perché è una roba infernale, ogni volta aumentano del 10,3 in questi 10 anni, camere d'albergo rincarate del quasi 70%, dice che va meglio con villaggi e campeggi turistici, dove l'aumento è contenuto, per chi desidera contenere la spesa resta la soluzione migliore. I campeggi forse sì, villaggi turistici ormai sono un salasso, ho visto dei villaggi in Sardegna a 14.000 euro 2 settimane in 4, ma robe da matti. Vabbè, insomma, sta classifica è letteralmente impietosa, tutto aumenta sempre, tranne che i soldi che abbiamo in tasca. E nonostante il gran bla bla bla che io senta in giro su questo argomento, qua la taschetta continua a piangere, non so a voi, vedremo se cambierà qualche cosa in quest'anno, ogni anno ce lo diciamo, no? Aspettiamo di vedere che cambi qualcosa, ma poi i numeri, eccoli qua. A tra poco cari, vi porto io in una bella festa, quella gratis, state lì.

0: Sita.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Max mi stava dicendo che sono partito bello polemico sui costi. Eh sì, sono rimasto scottato. Ma guarda, tutti gli anni dove vai vai sono sassate, ragazzi. Io mi muovo in quattro. Cioè diventa impegnativo, veramente impegnativo. Ma anche per i single, perché poi viaggi da solo e spendi tantissimo. C'è il mio amico Ibra che si lamenta sempre un botto. Lui dice vabbè sì, tu dici che spendi in quattro, però io quando viaggio da solo spendo comunque il triplo, perché a me mi aumentano i prezzi a dismisura. Vabbè ragazzi, questo è cerchiamo di sorriderci su. Dai, troviamo il modo, ce l'ho io il modo. Due belle feste che ci portano verso il weekend, anche se è solo lunedì, ma questo è un weekend, è una settimana settembrina, molti siete ancora in ferie, le spiagge sono ancora piene, chissà da dove ci state ascoltando, anzi ditecelo al 331 335 6565. Nel mentre vi porto in due bei posti: a Capalbio, provincia di Grosseto, per la 61esima sagra del cinghiale, e poi a Monte San Savino, provincia di Arezzo, per la 62esima sagra della porchetta. Cominciamo dalla prima, che comincia il 9, quindi beh, fammi guardare il calendario che mi perdo via, il 9 mercoledì, quindi tra un paio di giorni ci siamo, va bene. Allora, sagra del cinghiale, Capalbio, e andiamo avanti fino al 14, sì, fino a domenica, va bene. Allora, siamo in questo bel borgo, si celebra ovviamente il cinghiale, una manifestazione che spazia dalla polenta col sugo di cinghiale, acqua cotta, che è una tradizionale zuppa capalbiese con verdure, pane raffermo, uovo in camicia, e poi c'è il cinghiale alla cacciatora, la bistecca di cinghiale, gli ammazzafegati, salsicce di cinghiale, fegato cotto alla brace, cotiche di cinghiale e fagioli, il tutto accompagnato dai vini del territorio. Non so se avete capito, ma si celebra il cinghiale da queste parti, arricchendo il tutto poi con mercatini tipici, spettacoli folcloristici, intrattenimento musicale un po' per tutti. E poi è anche una bella occasione, come sempre, questa ve la rilancio sempre, per fare un giro per il borgo e anche i paesaggi circostanti. Siamo in una bellissima zona, Capalbio è un posto meraviglioso, qua c'è tanta gastronomia, cultura, natura, è proprio un tributo alla Maremma questo luogo, quindi gustatevelo, loro vi aspettano, uno splendido borgo medievale con questa bella sagra che vi darà anche delizie proprio a livello di stomaco, perché una festa così è molto apprezzata, raggiungere cifre record, quindi magari chiamate, informatevi sulle prenotazioni, perché poi c'è sempre un po' di coda, ma ci sta, siamo lì per divertirci. E poi Monte San Savino, il tutto ci porta in provincia di Arezzo, dove c'è la 62esima sagra della porchetta. Eccola qua, questo è un borgo rinascimentale tra i più affascinanti della Val di Chiana, che rende omaggio a questa porchetta, che ovviamente è una succulenta specialità del territorio. Ecco, la porchetta di San Savino è celebre per la sua carne tenera e saporita, c'è già la collina in bocca, cotta lentamente e insaporita con erbe aromatiche che ne esaltano il gusto. E poi nel borgo tutto si trasforma in un grande convivio, si alternano stand gastronomici, botteghe aperte, bancarelle con prodotti artigianali e musica per tutte le età. I ristoratori e le associazioni offrono porchette in versione classica, al piatto o nel panino, accompagnato da vino rosso, dolci rustici e tante altre specialità della tradizione contadina. E poi mostre, spettacoli di danza, giochi popolari, visite guidate nei luoghi speciali di questo borgo, insomma una festa dove il buono incontra la Toscana. Ho qui davanti a me tutto il menù, c'è da perderci la testa, c'è anche un bel programma, gli stand sono aperti a pranzo e a cena, c'è il food pairing tra porchetta e gin, ci sono le band in giro, insomma molto molto bello. prolocomontesansavino.it per tutte le info. E voilà, quanti gusti, e ho appena cominciato a scalfire le pareti del vostro stomaco con succulente proposte. A tra poco, cari.

di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Fatelo attraverso le nostre pagine social, ovunque voi siate, aspettiamo le vostre fotografie, Radio Liscio, e su Instagram e su Facebook, ma anche su YouTube, perché lì pubblichiamo tutte le nostre serate, tutti i nostri spettacoli, quindi anche quando sei in casa, clic, basta accendere la televisione e in tempo zero sei proiettato in una bellissima pista da ballo. Radio Liscio non vi abbandona mai, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, e adesso che sono tornato in onda sono proprio felice. Felice, felice, felice. A tra poco!

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. La vittoria dell'AfD scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, nemmeno io, nemmeno il governo federale. Lo ha detto, secondo quanto riportato dalla stampa, il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggere il nostro partito, ha aggiunto Merz. Ieri il successo travolgente del partito dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, crolla la CDU stessa che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge l'8. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. È affollatissima, stimata oltre 350.000 persone alla presenza a Belgrado, i funerali di Ratko Mladic, l'ex generale serbo bosniaco morto a 84 anni all'Aia mentre scontava l'ergastolo per crimini di guerra, in particolare per il massacro di Srebrenica, dove nel 95 furono uccisi oltre 8.000 bosgnacchi musulmani. Destinati a far discutere gli onori e la presenza di diversi ministri e del figlio del presidente Vucic. Protesta a Bruxelles, solidali alle vittime, venerazione incompatibile coi valori europei, commenta la commissaria all'allargamento COS, annunciando l'annullamento della propria visita in Serbia. Oltre 1.000 persone ieri a Firenze al presidio per ricordare Lorena Isceri, la 45enne uccisa giovedì scorso sul viadotto della A1 a Barberino di Mugello dall'ex fidanzato. Applausi hanno accolto la madre della vittima che è scesa in strada per salutare la sindaca del capoluogo toscano, Sara Funaro. Oggi in sede di udienza di riesame dimostreremo che non ci sono più le esigenze cautelari e che sono scaduti i termini. Inoltre l'ipotesi accusatoria della Procura di Roma non può reggere, come anche la competenza territoriale. Così l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola, accusato di essere mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. Calcio infine, con Roma e Inter al comando della classifica a punteggio pieno, si completa stasera la terza giornata di Serie A alle 18.30 Cagliari-Lecce. Alle 20.45 sarà la volta di Udinese-Lazio. Posticipo anche per la terza di B alle 20.45 Palermo-Sampdoria. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, seconda ora di energia contagiosa, siamo tornati on air, che bello, mi siete mancati tantissimo. Ci scrive Paolo in viaggio, zona Monte Rotondo, con tutta la famiglia. Ciao Alessio, vi ascoltiamo dalla macchina tramite l'app, stiamo andando in vacanza, per noi le verie cominciano adesso. Buone vacanze a tutti amici di Radio Liscio, ciao Paolo, godetevelo anche il viaggio, perché poi il viaggio è bello, con la giusta compagnia, la musica, ci fa molto piacere, vedi come dicevo prima. Tanti stanno partendo ancora per le vacanze, i settembrini, si spende anche qualcosa meno, in realtà poi bisogna vedere perché anche settembre non è mica un mese facile. Comunque può essere una bella scelta per chi può andare, non deve andare per forza ad agosto e papam. Va bene cari, allora vi racconto sta storia che mi ero tenuto lì, l'avevo letta sotto l'ombrellone, ho detto questa me la segno poi gliela racconto, che parla di sta nonna di 5 nipoti che vive in una casa di riposo nel Minnesota, siamo negli Stati Uniti, si chiama Anita Lebruna, 82 anni, è diventata famosetta su Facebook, e praticamente ha vinto una battaglia. Cioè questa signora aveva l'abitudine, no, di farsi un bicchierino di vino bianco alle 17-18 per l'aperitivo, no? Era una piccola chicchetta che le piaceva, il suo happy hour. E qualche giorno dopo questa si è incaponita, non glielo facevano fare, ha scritto addirittura al governatore del Minnesota, ed è stata approvata la legge dell'happy hour dei nonni, capito? Quindi che cosa è successo? Che in sta casa di riposo lei diceva: non dobbiamo avere meno libertà degli altri, dobbiamo essere liberi di festeggiare compleanni, anniversari e aperitivi, anche con un goccino di vino, senza esagerare naturalmente, compatibilmente con la propria situazione. A lei non le cambiava nulla, anzi le dava molta gioia, quindi insomma ha vinto ed è entrata in vigore la legge dell'happy hour dei nonni, hai capito? Brava arcigna combattente, l'ha portata a casa. Mi ha fatto molto sorridere, un bacione cara Anita Lebrun, ecco, non so se starai ascoltando Radio Liscio, ma sicuramente la nostra musica ti piacerebbe come...

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Welcome back, carissimi, pronti con lo zainetto in spalla. Ancora due belle feste che mi sono segnato qua da raccontarvi per questo weekend che arriverà prima o poi. Dai, sono ancora bellissimi i weekend, quelli di settembre. Poi iniziano ad arrivare un sacco di saporini autunnali, cambia un po' tutta la percezione. Bella però questa stagione, le temperature iniziano un po' a migliorare perché è stata un'estate caldissima. Va bene, cari, allora, 78esima festa del paese a Cameriano, frazione di Casalino, provincia di Novara. Va avanti fino a domenica, però da mercoledì sono di nuovo operativi perché è una bella festa lunga. E poi ce ne andiamo alla sesta Sauta Trend South a Cornier, provincia di Torino. E poi scopriamo di che cosa si tratta. Va bene, allora cominciamo dalla festa del paese, Cameriano, frazione di Casalino, Novara. Pensa un po', vicino a dove sono cresciuto, non ci sono mai andato. Vabbè, ci vado con voi adesso. Allora, qui si svolge questa festa del paese, che suona già benissimo con il nome. È un appuntamento lego che da decenni rappresenta un momento di incontro per la comunità. Si unisce gastronomia, come spesso succede, tradizioni popolari e intrattenimento, e si tengono in vita poi le usanze, no? Che si tramandano di generazione in generazione. Quindi stand gastronomici con piatti della tradizione piemontese, specialità locali come l'anatra arrosto, protagonista della serata conclusiva, perché ci sono menù in base alle serate che vai. E poi, a rendere ancora più caratteristica la manifestazione, è il Palio di Santo Stefano. Praticamente c'è una corsa a staffetta tra i rioni del paese che spingono una carriola in giro per il paese. Ovviamente è una cosa molto sentita, no? Negli ultimi anni si è arricchito anche con la corsa femminile, leggo, che determina l'ordine di partenza delle squadre del Palio, così insomma si coinvolgono proprio tutti. Quindi competizioni storiche, spirito di comunità, sapori autentici, direi che non manca veramente nulla per godersi questa bellissima festa che vi aspetta a Cameriano, provincia di Novara. Se passate da quelle parti, sabato e domenica ovviamente sono i giorni clou, poi trovate tutto il programma dettagliato online. E poi eccoci qua, questa è difficile. Sesta edizione della Sauta Trend South. Spero di averlo detto bene, amici di Cornier, se siete lì in zona di Torino, se mi volete correggere. Comunque, qui si rende omaggio a una delle sue tradizioni più radicate, una festa popolare dove c'è dentro un po' di tutto, no? Gastronomia, cultura, folklore piemontese. Allora, innanzitutto il nome stesso è dialettale, quindi rimanda a questo piatto rustico, le cioende. Cosa sono le cioende? Le costine di maiale che vengono saltate in padella, buttate sulla griglia, servite con contorni tipici come polenta, patate, verdura di stagione, secondo l'antica usanza locale, ovviamente. Durante la festa il centro si anima con stand gastronomici che propongono le specialità del territorio, accompagnate come sempre da vini locali e dalla tradizione. Poi sulla loro pagina Facebook c'è il programma, ci sono alcune cosine simpatiche. Allora, intanto, come vi dicevo, si comincia mercoledì e si va avanti fino a domenica. Mercatino artigianale, birra e drink, divertimento per tutti, musica dal vivo. Trovate anche poi il programma delle serate. C'è una cosa carina che è il torneo dei rigori, sabato 12. Si sfidano gli amici a tirare i rigori, bella roba, col premio in denaro. Avrei partecipato a una cosa così. E poi tutti gli hobbisti, appunto, che vi invitano per scoprire tutti i loro mercatini questo domenica. Va bene, cari, questo è il Piemonte che si è presentato a noi in questa maniera. 78esima festa del paese, Cameriano, frazione di Casalino, Novara, sesta Sauta Trend South, Cornier, provincia di Torino. E buon appetito, vedi, sento già i profumi che in lontananza mi tirano verso il Piemonte.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Rieccoci, rieccoci qua carissimi. Stavo chiacchierando con Max di questa notizia che adesso vado a leggere anche a voi, perché insomma è una classifica italiana molto carina, parla della vivibilità climatica e si commentava dove vivo io, tra Pavia e Milano, dove la vivibilità climatica soprattutto d'estate, in questa estate è stata intollerabile, letteralmente un'umidità pazzesca, zanzare, dopo le 8 era un inferno. Non si poteva stare, guarda, meno male che le mie bimbe erano al mare con i nonni nel mese di luglio e ad agosto non eravamo qua perché è stato veramente infernale. Va bene, comunque sia, ecco qua la classifica dell'indice di vivibilità climatica 2026. Chi conquista il primo posto? Ancona, te, che va a spodestare il vecchio primato che apparteneva a Cagliari grazie a questo mix perfetto di soleggiamento, brezze costanti e assenza di ondate di calore africano. Amici di Ancona, beati voi, che vedevo di... Il capoluogo fa guida un podio e una top 5 dominati principalmente dalle località costiere e grazie, in particolare dalla fascia adriatica e sud Italia, che diciamo mitigano l'aumento globale delle temperature rispetto alla pianura padana e alle aree interne. Analizzati 108 capoluoghi, prendendo in considerazione 17 indicatori, analizzati 418 milioni i dati e insomma è emerso questa classifica che appunto vede Ancona al secondo posto, c'è Bari sempre sul podio grazie a un clima marittimo costantemente mite, Vibo Valentia è invece terza grazie alla stabilità termica e alla ventilazione, nella top 5 Brindisi è quarta e chiude la cinquina Trapani, le città grazie al vento che aiuta molto da quelle parti, male le città del nord, in particolare quelle della pianura padana, gli ultimi posti Mantova, Cremona, Trento, Sondrio, Roma e Firenze. Trieste, tredicesima, è la migliore tra le città del settentrione. Eccola, hai capito? Ognuno qua c'ha le sue croci. D'estate da queste parti umidità e caldo ormai non lasciano più pietà. E purtroppo pure rimedi, non è che ci sono tutto il giorno al climatizzatore. Vabbè, per fortuna che piano piano arriva l'autunno. Dai, a tra poco cari, che ci rivediamo tutte le feste che sono state protagoniste della puntata di oggi, pronte a scatenarsi nel weekend.

E allora carissimi, ben ritrovati, vola il tempo, guarda qua, stamattina ero tutto un'oretta e mezza fa, tutto in trepidazione, tutto agitato perché si ripartiva e via, invece scorre tutto liscio come sempre, questo è bellissimo, anche grazie ai messaggi che mi mandate al 331-335-6565 e andiamo adesso, riprendiamo le nostre consuetudini a far come sempre un giretto di tutti gli eventi che sono stati protagonisti di questa puntata, se vi siete persi qualcosa, fermo restando che nel mio podcast dedicato al tempo libero sull'app di Radio Liscio trovate tutto. Allora, siamo stati alla 44esima festa della cipolla di Cannara, provincia di Perugia, in questo territorio argilloso perfetto per la coltivazione della cipolla, che è una cosa importante da queste parti nelle sue accezioni rossa, bionda, seconda, c'è il piatto giusto e qua vi preparano tutto meravigliosamente per mettervi a vostro agio, una bella festa tradizionale con un prodotto tipico dentro, quindi imperdibile. Poi da lì siamo andati in Toscana, prima a Capalbio in provincia di Grosseto per la 61esima sagra del cinghiale, questa da mercoledì fino a domenica, bel evento con al centro il cinghiale ovviamente cucinato in tutti i modi possibili e immaginabili, con visite ai luoghi storici di Capalbio che è molto bella, passeggiate nei dintorni nel territorio, esattamente come a Monte San Savino, questa volta in provincia di Arezzo, dove si celebra che cosa? La porchetta, e ci siamo stati, 62esima sagra della porchetta, anche questa è una bella evento che comincia giovedì va avanti fino a lunedì in questo caso, questa succosa porchetta molto croccantina fuori, cucinata con tutte le erbe, le spezie, meravigliose insieme poi a tutto il menù che offre questo territorio. E per concludere, 78esima festa del paese a Cameriano, frazione di Casalino, provincia di Novara, anche questa una festa che comincia presto da giovedì, tutte le tipicità di questa zona, e sarà proprio una bella immersione in una festa di paese a tutti gli effetti, perché così si chiama, festa del paese, quindi tradizione e cultura contadina a gogo. E per concludere, siamo stati anche in quel di Cournier in provincia di Torino alla sesta Sauta Choended Saut, una festa molto bella, popolare, che si gira tutta intorno a queste choende, cioè le costine di maiale che vengono saltate, preparate alla griglia con tutti dei contorni tipici, e poi momenti di divertimento, vini locali, insomma una bella, bellissima festa. Carissimi, questo è il menù che vi ho proposto in questa giornata. Questi eventi li rivedremo tutti quanti nella puntata di venerdì. Nel frattempo spero di avervi già solleticato la voglia di weekend. So che lunedì ci vuole un po' di fantasia, però un passo dopo l'altro. Dai, a tra poco per i saluti, un po' di musica, che con la musica di Radio Liscio è sempre weekend, è sempre festa.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: riprendiamo proprio tutta la nostra programmazione un passo dopo l'altro. Direi che per oggi è stato un ottimo comincio. Grazie mille, cari, e dal sottoscritto e ovviamente dal nostro Max Quarti, che dalla regia controlla e sorveglia. E l'appuntamento è sempre qua per domani alle 7 alle 14 sulle frequenze di Radio Liscio. Vi lascio a tutto il resto della nostra programmazione. Ciao cari, buona giornata.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Non mi dimetto, migliore.

0: Saremo tutti insieme, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. La vittoria dell'AfD, ha aggiunto il capo del governo di Berlino, scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, nemmeno io, nemmeno il governo federale. Poi la precisazione, nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggere la CDU. E ieri il successo travolgente del partito dell'estrema destra in Sassonia, Anhalt, con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, crolla la CDU che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge poco più del 9%, nonostante il trionfo nelle urne. Non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land, pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore Sigmund. È stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950, conferma il CNR, temperatura media a 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato, e le alte temperature insistono sul nostro paese, specie al centro-sud, ma una brusca inversione di rotta è attesa da dopodomani a iniziare dal settentrione per l'arrivo di una forte perturbazione atlantica, foriera anche di precipitazioni intense. E oggi è suonata la campanella delle scuole altoatesine, giovedì apriranno quelle di Trentino, Valle d'Aosta e Veneto, la prossima settimana in tutte le altre regioni, l'ultima sarà la Puglia il 17 settembre. Il calendario scolastico conoscerà variazioni su festività e ponti tra i vari territori e plessi. Per tutti c'è già la data dell'esame di maturità che scatterà mercoledì 16 giugno con la prova di italiano. Infine il tennis, agli US Open si disputano gli ultimi incontri degli ottavi di finale. C'è un solo italiano ancora in lizza, Luciano Darderi, atteso dalla sfida al numero uno del tabellone Alexander Zverev, il via non prima dell'una di notte, ora italiana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Roberta Band, Canzoni dei Nonni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
2: Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: grazie, grazie, grazie, grazie di cuore.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Mentre la Serie A sta per chiudere la terza giornata e passare il testimone alla Champions League al via domani, sono ancora forti le emozioni per una domenica da brividi per lo sport italiano. Riviviamo il trionfo di Kimi Antonelli a Monza e l'argento europeo dell'Ital Volley Donne nel servizio di Jenny Negetano.
2: Come la nazionale italiana unisce tutti Kimi Antonelli, anche nel tempio Ferrari. Poco importa lui, alfiere Mercedes, spinto dai 400.000 innamorati del cavallino. Dal 19esimo e ultimo posto, fino al trionfo. 60 anni dopo, tal Ludovico Scarfiotti, ultimo re azzurro del Gran Premio d'Italia. Gioia e incredulità agitano l'animo del ventenne bolognese.
3: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì. Questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
2: In classifica Antonelli ha più 66 su Russell, più 76 su Hamilton e domenica si va a Madrid. Ma i cori e gli applausi li meritano anche le azzurre del volley, perché il KO in finale degli europei contro la Turchia non è una sconfitta, è un'altra medaglia d'argento. Parole e musica di Julio Velasco.
4: Io sono molto orgoglioso di queste ragazze, anche se non abbiamo vinto, perché ci sono modi e modi di perdere. Intanto si poteva non arrivare in finale, tanto per cominciare, perché sembra una cosa scontata, e secondo si può perdere molando, noi non abbiamo molato.
1: Accennavamo al campionato che stasera propone gli ultimi due incontri della terza di Serie A. Alle 20.45 Udinese-Lazio, in caso di successo i biancocelesti raggiungerebbero in vetta la classifica a punteggio pieno Inter e Roma, ma si parte alle 18.30 con Cagliari-Lecce. L'approccio dei tecnici, il padrone di casa pisacane, il salentino Di Francesco.
5: Mi aspetto un Lecce accorto, che sa l'importanza della partita, anche se sono passate solo due giornate, ma se si perde pesa. Mi aspetto una partita che all'interno avrà più partite. Mi riferisco soprattutto alla lettura dei momenti che faranno la differenza.
6: Mi posso aspettare un po' di tutto, poi vi assicuro, in un contesto, in un campo non facile, dove ci sarà un gran tifo, un gran pubblico, e per noi sarà molto importante approcciare meglio la gara. I primi 20-25 minuti sono fondamentali.
1: Tennis, c'è un solo italiano ancora in corsa agli US Open, che oggi vedono gli ultimi quattro incontri degli ottavi. Ostacolo altissimo per Luciano Darderi, che nella notte italiana affronta al numero uno del tabellone Alexander Zverev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

buongiorno tutto il giorno e soprattutto buon inizio di settimana. Siamo felici e contenti di essere insieme, sappiamo che abbiamo questi giorni davanti, siamo carichi perché abbiamo ovviamente vissuto il weekend, è stato un weekend bello, impegnativo, intenso, emozionante e oggi siamo pronti per vivere la miglior musica da ballo contemporanea, le canzoni che hanno accompagnato le generazioni passando anche da momenti acustici. Come state invece voi a casa che ci seguite in radio, in televisione, in tutta Italia, in tutto il mondo, anche grazie all'applicazione e ovviamente alla rete, che la rete è quella intesa come internet, quella che ci fa navigare in tutto il mondo, perché uno pensa alla rete magari essendo che ieri si sono giocate le partite di calcio, uno pensa alla rete, alla porta da pallone, no? Spiego bene, Marco? Dico, beh, è giusto ogni tanto spiegare bene i significati. Con l'occasione salutiamo il nostro Marco Sasso che sta facendo così. Vabbè, se proprio devi spiegarlo, va bene, ma se anche non lo spiegasse andrebbe bene lo stesso. 331-335-6565 per interagire con noi in questo lunedì 7 di settembre. E oggi festeggiamo una ricorrenza globale per migliorare la qualità dell'aria e ridurre l'inquinamento, è la giornata internazionale dell'aria pulita. Quindi pensiamo che oggi abbiamo la possibilità di respirare a pieni polmoni l'aria pulita. Iniziamo, carta generazionale, generazione X, scattano in pole position niente proprio di meno che i Pooh con la canzone Io sono vivo, e aggiungerei anche noi. E siamo qui in diretta, prego Marco, la linea ai Pooh.

Canzone del 1979, un inno alla vita che poi resiste, il testo racconta appunto la capacità di resistere ai colpi duri, e poi la metafora centrale con una goccia, un torrente, l'oceano sarò, rappresenta il fluire dell'esistenza e quindi la rinascita. Nel 79 c'era fermento, proprio c'era fermento negli studi, perché nel corso dell'autunno del 79, in particolare a Milano, c'erano i preparativi per la fiera dei nuovi show del sabato sera, quindi sì, c'era proprio questa attesa adrenalinica, aspettando quello che sarebbe stato l'autunno, l'inverno, la stagione del periodo invernale con i nuovi palinsesti. Siamo in fermento anche noi, perché i sabati sera riprenderanno poi dalla Pesca di Valdengo la possibilità di seguire le dirette con le migliori orchestre e panorama da ballo, ovviamente per coloro che non possono recarsi alla Peschiera di Valdengo, dove c'è la pista più grande del mondo e dove c'è anche il clima più bello del mondo. E poi saranno tante anche le iniziative collaterali che si susseguiranno la domenica, e non vediamo l'ora di viverle insieme, perché sappiamo che quando stiamo insieme c'è buona musica, ci sono le canzoni popolari, le tradizioni, siamo felici e continueremo a farlo per i prossimi secoli, e di conseguenza iniziamo già da questa stagione. Altra carta, altra generazione, abbiamo mescolato un attimo fa, peschiamo l'orchestra da ballo contemporanea con Pietro Galassi e Aurora Codazzi, canzone nuovissima scritta da Pietro, si intitola Scusami, e se uniamo i due titoli, la prima canzone e quella di adesso, è Io sono vivo, scusami, oppure Scusami, io sono vivo, suona meglio, Pietro Galassi e Aurora Codazzi.

0: Ed era Scusami Pietro Galassi e Aurora Codazzi, lo diciamo per coloro che ci seguono in radio, mentre invece per coloro che ci seguono in televisione hanno visionato questo video tratto da un'ospitata che mi pare sia un locale del centro Italia. Siamo al 7 di settembre, vediamo se c'è qualche fatto particolare, che cosa è successo il 7 di settembre. Beh, ci fu lo sciopero dei treni, quindi non c'è da stupirsi, perché avevano le ruote sgonfie e allora anche il treno ogni tanto deve fare i pit stop e devono gonfiarle. Ti è piaciuta questa delle ruote sgonfie dei treni,
1: no,
0: Marco? Infatti mi era parsa dall'espressione. E poi Giuseppe Garibaldi nel 1860 entra a Napoli durante l'Unità d'Italia, ed entrò a Napoli felice e contento sul cavallo bianco. No, quello era forse Napoleone. Allora andiamo a pescare la prossima carta, che arriva a salvarci la canzone acustica. Cosa ci cantiamo di bello? Ci cantiamo un brano che fa parte della storia della musica italiana.

Sei rimasta sola, grande successo di Adriano Celentano, ma scritto da, se non ricordo male, andiamo a documentarci questa canzone. Soli l'ha scritta tutto. Stavo confondendo gli autori, perché la collaborazione di questo brano arriva da Ricky Gianco e quindi non c'entra nulla il Toto Cotugno nazionale. Però è bella, questo ritornello ci fa venire voglia proprio di cantare. Spesso e volentieri in certi remake di canzoni di successo le orchestre questo brano lo eseguono ben volentieri, il classico brano da mattonella, dove se anche non sai ballare basta una mattonella sola e fai bella figura. Altra carta, altra canzone, procediamo nel passato, nella generazione silenziosa, con la canzone per i cuori delicati, si intitola Cuore e lei è niente proprio di meno che Rita Pavone. Tum, tum, sentite l'inizio, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Le palpitazioni arrivano.

Diego Zamboni e Tonia Todisco con Stanza Fredda. Questa canzone è uscita quest'estate e ogni qualvolta che ascoltavamo questa canzone eravamo contenti perché faceva un caldo, era il sogno di ogni italiano quello di avere la stanza fredda, e quando appunto non ce la faceva a raffreddarla il climatizzatore arrivava all'occorrenza la canzone Stanza Fredda e la stanza si raffreddava. Bella versione, bella unione vocale fra Diego Zamboni e Tonia Todisco, mentre prima abbiamo assaporato il cuore di Rita Pavone, questa canzone che racconta un po' l'angoscia e la vulnerabilità dell'amore adolescenziale, queste palpitazioni che ci vengono quando viviamo certe sensazioni. Nel 63 ci fu anche un po' il caso televisivo, lo scandalo tra virgolette televisivo di allora, perché nel 63 c'era un'altra mentalità rispetto ad oggi, dove la cantante Mina ebbe il figlio Massimiliano, che oggi tuttora lavora in Rai con l'attore Corrado Pani, che ai tempi però era sposato con un'altra donna. Oggi è la normalità, ai tempi diciamo era un po' una vicenda particolare. Allora procediamo con la prossima carta, andiamo a pescare. Arriva la generazione millennials, incontriamo Cesare Cremonini che ha cresciuto la generazione millennials. Ora che non ho più te, come facciamo? Ora che non ho più te, se non ho più il te potrei, non la dico, pensatela voi che ci seguite, questa ma il nostro Marco sta facendo non dirla, non farti prendere la voglia di dirla, non la dico. Cesare Cremonini, salvami tu. Perché se ora non ho voglia del te,

Ora che non ho più te, Cesare Cremonini, era il 2024, poi da poco ha fatto davvero, è andato in onda un concerto a Roma di Cesare Cremonini di grande livello con la musica dal vivo, che lui ovviamente è un po' l'istrumentista ed è bello quando si gioca con il pubblico con la musica dal vivo, che ti permette di entrare proprio in sintonia al 200%. Questa era del 2024 e nel 2024 un fatto simpatico, immaginatevi la scena. Un uomo ha denunciato il furto della propria automobile ai carabinieri, quindi prende e va dai carabinieri, salvo poi scoprire dopo un mese che l'aveva semplicemente parcheggiata per errore nel garage del vicino di casa. E poi è stato lo stesso vicino di casa a chiamare le forze dell'ordine per segnalare un'occupazione abusiva. Quindi queste bellissime due denunce medesime dello stesso stabile, può capitare, uno sbaglia al garage e succede a me. Era capitato una volta di avere la stessa macchina identica alla mia, uguale, parcheggiata vicino, e quando esco mi avvicino alla macchina, schiacciavo il telecomando e non si apriva la macchina, non si apriva, e dico ma perché non si apre, mentre dietro di me a 3-4 parcheggi dietro c'è la macchina con le frecce che lampeggiavano. È stata una scena bellissima e surreale che merita di essere raccontata, e questo fatto mi ha fatto venire in mente proprio quello. Andiamo ora a collegarci con l'Arcologia del Liscio, un tuffo nel passato con un tango appassionato. Caro Tango è il titolo del brano, la grande orchestra di Castellina Pasi all'Arcologia del Liscio.

0: Maestro Castellina.
1: Ed era Roberto Giraldi, il nome esatto, il nome e cognome del grande musicista che ha fondato l'orchestra di Castellina Pasi, chiamata appunto Maestro Castellina, che ha scritto pagine indelebili della musica da ballo, anche perché spesso e volentieri quando andiamo a ballare parliamo di tradizioni e del momento del ballo liscio, tantissime canzoni vengono ancora eseguite dagli orchestra, quindi davvero bello, e poi anche bello ascoltare questo sound grazie all'arcologia del liscio che ci riporta al passato, a sentire le chitarre ritmiche, alle dinamiche, agli stop, a questi sospesi, e ovviamente era un tutt'uno con i ballerini, davvero bello grazie all'arcologia del liscio. Altra carta, altra canzone, poi ricordiamo qualche appuntamento della settimana imperdibile. Torniamo a cantare, ritorniamo a utilizzare le corde vocali e perché no anche quelle consonanti. Ci fa sempre ridere questa figura.

Che sarà De Ricchi e Poveri, canzone che è fra le più cantate in tutto il mondo ed è una di quelle canzoni che proprio le generazioni tutte dall'inizio fino anche ai bambini che in questo momento hanno 2 anni, hanno appena iniziato a parlare, sanno che quando arriva il momento del ritornello di Che sarà, innatamente viene proprio voglia loro di cantare questo brano. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione Baby Boomers con Adriano Celentano, una canzone molto particolare perché immagina il mondo in mi settima maggiore. Prego Adriano, mi settima.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

noi, che calor! Giustamente abbiamo ascoltato in corso di puntata la stanza fredda, dovevamo un po' riequilibrare le temperature con Oi che calor a tempo di baciata insieme a Matteo Tarantino, questo bel video che ci ha fatto anche un po' assaporare per quanto riguarda, diciamo, a coloro che ci seguono in radio, ci ha rifatto un po' vivere il mare e l'estate. Mentre prima Il mondo in mi settima di Adriano Celentano, canzone composta nel 66 con un accordo solo, racconta un pochettino con un po' di ferocia e ironia le contraddizioni della società moderna, canzone che, se la rispecchiamo ancora al momento attuale, è sempre contemporanea. Questa è sempre stata un po' la caratteristica di Adriano Celentano. Siamo giunti al termine nel 66, però dobbiamo dirlo, ci furono 300.000 persone in piazza per Mike Buongiorno in onore del Giro d'Italia, ci fu anche Mike Buongiorno e tanti andarono per lui, e poi ci fu la disfatta memorabile, questa va detta, in onore al fatto che ieri siamo arrivati secondi con la femminile di pallavolo e ha vinto la Turchia. L'Italia fu sconfitta nel 66 per 1-0 dalla Corea del Nord, ma erano semi professionisti loro, e quando tornarono in Italia furono bersagliati con quintali di pomodoro e uova marce, quindi sì, questo era un fatto da ricordare. Vi ricordo ancora, questa domenica ci sarà altra tappa Carpignano-Sesia dell'Admo in Tour con la partecipazione di Aido, ci divertiremo e parleremo ovviamente di donazione di cellule staminali e di organi, un contesto bellissimo, e siamo alle battute finali di questo bel tour che ci ha visto protagonisti in Piemonte, e salutiamo tutti coloro che sono venuti, e tantissimi di voi sappiamo che seguono Radio Liscio e Prima Antenna, e ci venivano a dire vi vediamo sempre, vi sentiamo sempre. Ci salutiamo con l'ultima carta generazionale, l'orchestra, no, la generazione X, pensavo alla carta dell'orchestra perché le abbiamo appena mescolate, e la generazione X che conclude, sono i cugini di campagna, e che quando pensiamo a loro ci viene subito in mente andavo a piedi nudi per la strada, e noi ci ritroveremo domani grazie a Marco Sasso e Tolcinghi alla regia, e ci cantiamo la canzone a tutto volume in questo 7 settembre 2026. Buona continuazione di giornata. Andate.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Roberta Band, Canzoni dei nonni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. La politica tedesca travolta dal ciclone AfD. Non mi dimetto, la loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Merz ha poi escluso qualsiasi cooperazione con l'estrema destra che punta a distruggere la CDU. In Sassonia-Anhalt l'estrema destra supera il 44% dei voti, crolla la CDU che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge poco più del 9. E nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare autonomamente il governo del Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore della Sigmund. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione europea von der Leyen. Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me, è quanto ha detto Walter Lavitola stamani durante l'udienza del riesame a Roma. L'ex faccendiere è accusato di essere il mandante dell'attentato Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. Abbiamo chiesto i domiciliari, fanno sapere i legali di Lavitola. Tragedia sfiorata stamani a Roma, crollato un solaio all'interno di un negozio in via Cola di Rienzo. La palazzina era in fase di ristrutturazione. Quattro persone sono state estratte dalle macerie dei vigili del fuoco, tutte incolumi. L'intero palazzo è stato sequestrato dall'autorità giudiziaria per stabilire dinamiche e cause del crollo. E per il calcio è già vigilia della prima giornata di Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter domani di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal, giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Si parte anche oggi per un viaggio che ci porterà all'ascolto dei grandi successi della musica da ballo, del liscio, delle canzoni popolari di tutti i tempi. Su Radio Liscio è arrivato il momento dei simpatici italiani. Apriamo con Castellina Pasi con i primi due brani in scaletta oggi, Avventuriero e Avanti e Indietro.

Era Avanti e Indietro, propostoci dall'orchestra Castellina Pasi con la voce di Elena Cammarone. Arriva Giuliano e i Baroni, Ciao Ciao Italia, e a seguire Preghiera d'Artista.

Questa di Giuliano e i Baroni, passiamo alla fisarmonica di Mimmo Mirabelli. Ci interpreterà Pinocchio. A seguire, sempre Mirabelli con la voce di Paolo Bollettinari in Maria Isabella.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Arriva l'orchestra di Franco Bagutti con i prossimi due brani, Me ne vado e Serafino.

Questa era Serafino, questa era l'orchestra di Franco Bagutti. Arriva ora Sabrina Salvestrin, un estratto dallo Sparone Folk Festival 2025, il live tratto da quella serata, tre pezzi interpretati da Sabrina Salvestrin: Cuore Alpino, Mamma, Rondinella e un inedito Pistole ed Eroi.

E questo era il Tris, propostoci dall'artista veneta Sabrina Salvestrin nel live tratto dallo Sparone Folk Festival 2025. Arriva l'orchestra Grande Evento con il Tango è un brivido, interpretato da Mauro Ferrara, ma subito Casa Deiana.

E siamo anche oggi arrivati al termine dell'appuntamento su Radio Liscio con i simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano, c'è ancora tempo per uno strumentale. Davide Salvi alla Castellina a chiudere l'appuntamento di oggi. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Un'altra giornata di attacchi israeliani a 360 gradi, 11 civili uccisi in raid notturni nel sud del Libano, tra loro due neonati. In un altro attacco morti anche due paramedici. A Gaza l'esercito dello Stato ebraico rivendica un attacco su una postazione di Hamas. Non vi sono notizie di vittime per ora, mentre l'ONU ribadisce la protesta per i piani di allontanamento dei palestinesi dalla striscia. In Cisgiordania un ventenne è stato ucciso ad Ahaja in scontri con coloni israeliani. Ma a sorpresa sul West Bank, il governo israeliano ha ordinato, a quanto pare su richiesta americana, l'evacuazione di decine di avamposti non autorizzati dei coloni. Intanto la Lega Araba riunita al Cairo rilancia la protesta per le nuove misure definite illegali di colonizzazione a Gerusalemme Est, ricordando che si tratta anch'esso di territorio palestinese occupato.
2: L'economia.
1: La vittoria dell'estrema destra alle regionali in Germania, coi concomitanti timori anche per la tenuta del governo Merz, si fa un po' sentire anche sulla borsa tedesca, che cede un paio di decimi a fronte di una tendenza cautamente rialzista in Europa nel giorno della chiusura di Wall Street per il Labor Day. Piazza Affari chiude guadagnando un quarto di punto percentuale. Ancora in lieve rialzo le quotazioni internazionali del petrolio, in una giornata in cui il Ministero delle Imprese ha rilevato l'ennesimo aumento alle pompe di benzina, media solidamente oltre i 2 euro al litro. Tra i titoli peggiori a Milano, TIM e Poste in vista della fusione. Venerdì prossimo si concluderà l'Opas lanciata da Poste Italiane, che oggi l'amministratore delegato di TIM Labriola ha portato in adesione dopo che a luglio il CDA aveva valutato positivamente l'offerta e le prospettive industriali. Nel secondo trimestre il PIL in Eurolandia è aumentato dello 0,6% rispetto al primo e dell'1,2% su base annua. Nell'intera Unione Europea l'aumento è stato rispettivamente dello 0,7% e dell'1,4%. Italia fanalino di coda col più 0,2% congiunturale e più 1% annuo. Ai massimi la Spagna più 2,7% tendenziale. Va relativamente meglio per il nostro paese il dato sull'occupazione, cresciuta nel trimestre di 3 decimi, 2 in più della media nell'area euro. Tra Italia e Belgio c'è una cooperazione strettissima, ma si può fare ancora di più, specie nella difesa. Lo ha detto la Premier Meloni ricevendo a Palazzo Chigi l'omologo De Wever. L'accordo tra Unione Europea e Mercosur porta un vantaggio gigantesco. Le nostre imprese si candidano a essere partner molto efficaci.

0: dinamici, ha detto intanto la vicepresidente di Confindustria Barbara Cimmino, presentando la missione imprenditoriale organizzata in Argentina e Brasile e rivendicando: siamo la prima associazione industriale europea a farla in modo così importante e articolato. Alle 21 di stasera scatta un nuovo sciopero ferroviario di 24 ore indetto da alcune sigle di base. Per i trasporti regionali saranno garantiti servizi essenziali dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 21, ma Trenitalia esorta comunque i passeggeri a informarsi sul proprio convoglio prima di recarsi in stazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Il terremoto AfD travolge Berlino e supera i confini tedeschi. L'estrema destra stravince in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere Merz ammette la sconfitta, ma non si dimette. CDU ed SPD ridotte ai minimi termini. Sentiamo Marco Mancini.
2: La Germania non solo fa i conti con il ciclone AfD. L'estrema destra ieri ha stravinto le elezioni locali in Sassonia-Anhalt, un land della ex DDR, superando la quota del 44% dei voti. Non mi dimetto. La loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Merz, a detta di tutti il grande sconfitto, ha poi escluso qualsiasi cooperazione con l'estrema destra, che punta a distruggere la CDU. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9%, ma nonostante il trionfo nelle urne, non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo nel Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore di AfD Sigmund. Esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra. Il Consiglio degli Ebrei Tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non distoglieremo lo sguardo e non resteremo in silenzio nel momento in cui la dignità umana verrà violata, la nostra democrazia messa a rischio o svuotato lo Stato di diritto.
1: E intanto si allarga ancora lo scontro diplomatico tra Berlino e Mosca, dopo che il governo tedesco ha accusato la Russia di presunti tentativi di attacco ibrido sul proprio territorio, tanto da disporre la chiusura del centro culturale Casa Russia. Il Cremlino, che aveva già risposto chiudendo il Goethe Institute nella capitale, annuncia oggi la sospensione del consolato tedesco a San Pietroburgo. Ma Mosca e Kiev abbiamo compiuto progressi sostanziali, ha detto intanto Steve Witt.

0: Peskov, inviato speciale americano che nei giorni scorsi ha incontrato prima Putin e poi Zelensky, e secondo la stampa ucraina il presidente americano Trump avrà in giornata una conversazione telefonica col presidente russo Putin e una con quello ucraino Zelensky. Calcio infine, due incontri chiudono stasera la terza giornata di Serie A, mentre è già in clima Champions, l'Inter prima delle quattro italiane in lizza a scendere in campo domani a Madrid contro il Real dell'ex Mourinho. Gerardo De Vivo.
1: L'Inter campione d'Italia, 3 vittorie su 3 gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire la musichetta dei sogni, quella della Champions. Pronti via l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi. Vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu. Il Real tornato a casa dell'ex Mourinho per il colpo grosso. Chivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti-Napoli. 119 gare insieme, 105 gol. Per la Roma il debutto in Coppa Istanbul col Fenerbahce giovedì, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con l'Ipsia, mentre mercoledì il Napoli aspetta l'Arsenal, emozioni forti garantite contro i campioni della Premier. Intanto stasera in tema campionato il terzo turno si chiude con un doppio Monday Night Cagliari-Lecce, già punti importanti nella corsa a salvezza, e alle 20.45 Udinese-Lazio. In caso di successo i biancocelesti di Gattuso raggiungerebbero al comando della classifica punteggio pieno Inter e Roma.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
2: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Ci attende un martedì con l'anticiclone africano ben saldo sul nostro territorio. Inizialmente favorirà una giornata stabile ed assolata. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei rovesci di pioggia sull'Appennino meridionale, così come anche sui rilievi del nord Italia verso sera. Le temperature massime diurne resteranno ancora piuttosto elevate, specialmente nelle aree interne della nostra penisola, dove localmente si arriveranno a toccare ancora i 34-36 gradi, qualche grado in meno sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Roberta Band, Canzoni dei Nonni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Grazie
1: di cuore.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
4: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
3: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
4: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
5: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

vista, un po' fuori di testa, non è quello che è. Nel mio mondo c'è pieno di sogni, lontani anni luce da questa realtà. E il mio cuore così vagabondo è una giostra continua.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Si parte anche oggi per un viaggio che ci porterà all'ascolto dei grandi successi della musica da ballo, del liscio, delle canzoni popolari di tutti i tempi. Su Radio Liscio è arrivato il momento dei simpatici italiani. Apriamo con Castellina Pasi con i primi due brani in scaletta oggi, Avventuriero e Avanti e Indietro.

Era Avanti e Indietro, propostoci dall'orchestra Castellina Pasi con la voce di Elena Cammarone. Arriva Giuliano e i Baroni, Ciao Ciao Italia, e a seguire Preghiera d'Artista.

Pista di Giuliano e i Baroni, passiamo alla fisarmonica di Mimmo Mirabelli. Ci interpreterà Pinocchio. A seguire, sempre Mirabelli con la voce di Paolo Bollettinari in Maria Isabella.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Arriva l'orchestra di Franco Bagutti con i prossimi due brani, Me ne vado e Serafino.

Questa era Serafino, questa era l'orchestra di Franco Bagutti. Arriva ora Sabrina Salvestrin, un estratto dallo Sparone Folk Festival 2025, il live tratto da quella serata, tre pezzi interpretati da Sabrina Salvestrin: Cuore Alpino, Mamma, Rondinella e un inedito Pistole ed Eroi.

E questo era il Tris propostoci dall'artista veneta Sabrina Salvestrin nel live tratto dallo Sparone Folk Festival 2025. Arriva l'orchestra Grande Evento con il Tango è un brivido interpretato da Mauro Ferrara, ma subito Casa de Jana.

E siamo anche oggi arrivati al termine dell'appuntamento su Radio Liscio con i simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano, c'è ancora tempo per uno strumentale. Davide Salvi alla Castellina a chiudere l'appuntamento di oggi. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ciao bella gente, buon lunedì 7 settembre 2026. Se prendi la scaletta ci sono anche le note che ti sei preparato. Com'è andato il weekend? Beh, direi che è stato un weekend di sport eccezionale. A parte Kimi Antonelli, vedere tutti quelli con le magliette rosse della Ferrari in piedi ad applaudire e osannare l'italiano, il più giovane italiano che abbia mai vinto a Monza, è stato uno spettacolo. Indipendentemente dalla maglia, quello che dico sempre io, quando c'è un italiano o una squadra italiana o qualcosa di italiano alla ribalta, è giusto esaltarlo, soprattutto quando ottiene un risultato come quello che ha avuto ieri Antonelli. Partito 19esimo, vince. Ragazzi, non vi dico queste cose con il cinghia assolutamente distratto, perché per lui sport è una parola che potrebbe essere assolutamente tolta dal vocabolario, non gli interessa neanche il ping pong quando frequentava l'oratorio, forse il calcio balilla e ancora no, sta fingendo il nulla, è lì che traffica con le sue cose fingendo di non sentire alcunché. Intanto già arrivano i primi messaggi, va bene, ma occupiamoci dell'inizio della settimana. Intanto godiamo gente, sono le ultime 24 ore di caldo, lo dicono tutti i siti di meteorologia. Da domani la temperatura, tra domani mercoledì e giovedì, scenderà di 8-10 gradi. Io mi sono, questa settimana sarà la maglietta la settimana delle polo in tinta con radio liscio, perché radio liscio, il colore di radio liscio è l'arancione. Io queste settimane le ho comprate apposta, ho le polo tutte color arancione, in modo che così resto in linea, tanto non sparisco, no? È anche un arancione un pelino più chiaro il mio. Ma una settimana ricca

di novità forse che mi verranno svelate durante il prossimo weekend dal Supremo, quelle che saranno le novità che sono state promesse dal 15 di settembre in poi, quindi dalla settimana prossima, e che ancora non ci sono state dette, per cui ancora non so di che cosa si tratta. Beh, e resto con l'ansia. Allora, partiamo con subito con, ecco, adesso si risveglierà improvvisamente il cinghia, perché c'è la sua Sofia, che è quella che lui adora, della Suonami Band, che canta come quando fuori piove. Siccome gli fa sangue, appena la vede si, come si dice, ringalluzzisce. Vai!

sole come quando fuori piove, che poi è un riferimento alle carte da gioco, come quando fuori piove, cuori, quadri, fiori, picche. È la frasetta come quando fuori piove, per ricordarsi l'ordine in cui bisogna disporre le carte quando si gioca qualche gioco. Va bene, allora 331 335 6565, e stamattina siete già partiti, come si dice, belli tosti. Ciao Ettore, buona giornata da Giampiero e Giovanna di Villafranca. Per favore, puoi farci ascoltare Non è Francesca di Lucio Battisti, grazie, ciao. Sapete che il programmatore il supremo, che questa settimana è stato impegnatissimo, perché il supremo è anche un famoso regista ed è andato a fare la regia a Cernobbio per il forum Ambrosetti. Ha visto forse il Presidente della Repubblica, mi ha detto che era registrato, quindi forse non l'ha visto, però ha passato il suo intervento. Vabbè, e poi tutti gli altri, si sarà beato con Vannacci, con Monti, con tutti quelli che sono andati. No. Uno pensa, adesso si fanno il weekend, no, lui è saltato in macchina venerdì appena finita Canzoni Senza Frontiere e se n'è andato in quel di Como, in quel di Cernobbio. Allora, ciao a tutti da Anne Walter di Novara, ciao Anne Walter, buona giornata a tutti da Margherita di Genova, lei c'è sempre. Buongiorno a tutti dalla Valle Elvo, ciao da Mary, Mary mi piace, era il nome della mia mamma. Tanti saluti da Ennio di Savona, ciao Ennio. Buongiorno a tutti, potrei ascoltare Alba Chiara di Vasco Rossi, grazie Ettore. Max di Ozzano in quel di Bologna, lui è un appassionato, c'è sempre tutti i giorni anche lui. Buongiorno Ettore Cinghia, buon inizio settimana, Graziella da Verniasco. Per me senza dubbio è un buon inizio di settimana, ho passato un weekend a vedermi tutte le cose che piacciono a me di sport. Non so il Cinghia, stamattina lo vedo un po' burbero, un po'. Non deve essere stato un weekend, lo vedo un po' nervoso. Tanto i capelli che sono. Lui ne ha tanti, beato lui, ma sono un tipo porco spino. Sono, ecco, adesso gli ho messo il trauma, è lì che se li mette a posto, ma. Non lo vedo sorridente, pacioso, allegro come al solito. Deve aver avuto un weekend di quelli. Non voglio indagare. Una volta si diceva capelli ricci come i tuoi capricci. Ecco, stamattina lui è in quella condizione lì. Combinazione, il primo vintage di oggi è I tuoi capricci. E ce la cantava Neil Sedaka nel 1963. Neil Sedaka, che è morto da poco, tra le altre cose, è morto quest'anno all'età, era del 39, quindi all'età di 87 anni. Allora, canzone che ebbe un enorme successo, mi ricordo che quelli della mia generazione, quando si andava a ballare, I tuoi capricci la si ballava molto volentieri. Neil Sedaka, primo vintage di oggi e primo vintage della settimana.

0: Il Legno Romano per l'orchestra Matteo Bensi era il sole dentro. Buongiorno, Isabella da Roma. Un saluto per tutti, a te grazie per i brani belli che ci fai ascoltare e la compagnia che ci fai tutti i giorni. Te ne sono grata, ciao. Ciao Isabella, è un piacere. Ti garantisco che per me è un piacere. Buona giornata da Irma d'Imperia. Ciao Irma. Buongiorno caro Ettore, sempre un piacere ascoltarti la mattina. Francesca di Alba. Ciao Francesca. Adesso tra poco arrivano i tartufi, eh? No, Alba c'è la fiera più importante dei tartufi. Quest'anno è anche un anno da funghi. Mamma mia, un consuocero, il nonno di mia nipotina Cecilia, l'altro nonno, mi ha mandato una cesta di funghi porcini che ha raccolto lui. Sono due sere che la mia signora me li cuoce, perché è bravissima in questo. Allora, la cappella di quello grosso me l'ha fatta alla griglia, mentre poi il gambo me l'ha fatto impanato. Ieri sera mi ha fatto l'insalata come antipasto di porcini freschi tagliati sottili con un po' di olio, un po' di sale. E ne abbiamo ancora qualcuno che per questa sera mi ha detto: stasera saltate in padella come vuoi tu amore, me li fai sempre buonissimi. Allora, salutissimi a tutti voi, a Ettore e a Wilmer da Milena di Spoleto. Wow, siamo in Umbria, ciao Milena. Sì, perché in questo momento io sto facendo la radio, ma siamo in Radio Liscio Visione, per cui vengo ripreso da Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre in Piemonte e Valle d'Aosta, e sempre Prima Antenna TV per la Liguria sul digitale terrestre del 79. Arriva la mia cuoca prediletta per i funghi, eccola che arriva. Sì, aspetta che prende il seggiolino.
1: Buongiorno a tutti.
0: Diana.
1: La signora. Da 44 anni, Diana. Allora,
0: 46.
1: Come sei? Sei già
0: 1980, 2026, sono 46. Sono più di 46.
1: Come passa in fretta il tempo. Ma io non voglio che passi in fretta. Ed ero, volevo dirvi, che ero in cucina. E faccio così, e guardo la televisione, sento voi, voglio sapere. Ah sì, qui. Pensate che ho rinunciato alla cappella, quella che ho fatto alla piastra per lui. L'ho lasciata.
0: Questo è amore.
1: Totalmente a lui. Perché sapevo che lui mi è così goloso, ma anch'io sono golosa, però io la sera non desidero mangiare tanto, mi basta guardarlo, e perciò ho lasciato che lui se lo godesse.
0: Perché io quando mangio sono uno spettacolo.
1: No.
0: Come no?
1: Beh, insomma, sei godereccio del cibo buono, io lo apprezzo, e se lo chiedi con garbo te lo faccio, se non chiedi con garbo te lo prepari. Dunque, però io sono venuta qua per dirvi che guardavo la TV. Io voglio ringraziare Radio Liscio, voglio ringraziare Cinghia, voglio ringraziare il nostro capo che è il regista da... cos'è? Da Sanremo?
0: Marco Pugno, detto il Supremo, sì.
1: Ecco, il Supremo, perché con Radio Liscio noi sentiamo che il tempo è rallegrato dagli strumenti, dalle persone, da quello che dite.
0: Una volta facevano questo segno.
1: Sì, no, termino. Vi ringrazio di esserci, perché le altre trasmissioni fanno venire l'oppressione.
0: E vi garantisco che non l'ho pagata, è naturale. Ha detto
1: no, sono naturale. Sto regalando questo mio pensiero, ma penso che sia un pensiero di tutti. Ciao!
0: Ciao! Va bene, ne avremo altre di queste intrusioni. Siamo al secondo vintage di oggi, una canzone che io adoro, fantastica, meravigliosa, scritta da Califano e da Dario Baldambembo. Minuetto della mia Martini, richiesta da Max di Ozzano in provincia di Bologna, è del 1973, vinse il Festival Bar e fu la canzone più venduta del 1973, nonché forse il più grande successo di mia Martini, che quell'estate con tutto quello che aveva da fare, come già del resto l'estate precedente, riuscì a venire a trovarmi a Radio Monte Carlo e facemmo la trasmissione in diretta assieme. Mia era deliziosa, oltre che avere questa voce e questa interpretazione qui. Minuetto.
2: Troppe volte vorrei dirti no.

brava, meravigliosa, veramente, poi grande interprete. Mia Martini con Minuetto, e adesso ho aperto il sipario sui funghi. Buongiorno Ettore Marco, anch'io ieri ho trovato i miei primi funghi dell'anno e oggi si mettono via. Un saluto da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. E c'è anche una fotografia, riesce a mandarmela Cinghia? Oh, ragazzi, questo è veramente un bel vedere, questa è un piacere per l'anima. Sapete che poi i funghi vanno d'accordo con i tartufi. Quando è un'annata di funghi è anche un'annata di tartufi, per cui quest'anno promette bene. Poi adesso che da dopodomani cominciano le piogge dovrebbe anche migliorare la situazione, staremo a vedere. Ciao Ettore, anche noi stasera ci facciamo una bella cena con tagliatelle e porcini. Ciao da Lucia e Aldo. E quando ci sono, ragazzi, approfittiamone. Brava Diana, hai ragione, in TV ci sono solo notizie brutte e cronaca. Viva la vostra musica, Adriano. Beh, sì, è vero. Oggi guardare la televisione, cercano sempre di scatenare la morbosità della gente, anche nei dibattiti, nei cosiddetti talk show. Assassini, femminicidi, fatti di cronaca cruenti. Non è un bel vedere. La gente, anche le cose belle aprono l'anima e aiutano a vivere meglio. Parole sante, dice Sandra, quello che ha detto prima la dolce metà. Viva la musica, viva voi! Sì, ma non fateci vivere sempre con quest'ansia. Allora perché è morto? E avete trovato? Come ha fatto a trovare il ricino? Allora, ciao Ettore, ciao Marco Sasso in arte il Cinghia. Paolo da Genova, la canzone che chiedo, Le tre campane di Daniele Comba. Grazie, vi auguro tanta salute e tanto bene. Buon lunedì a te Ettore Cinghia, se possibile vorrei sentire la canzone dei Rogers, Guarda, Mauro da Sabona, grazie. E poi c'è la mitica Isabella Sagermano di Roma. Ho visto tua moglie in video e salutamela tantissimo, è molto carina e simpatica. Sono Isabella San Germano, sono nata a Roma, sì, lo sappiamo Isabella. Lei precisa sempre che è Isabella San Germano e che è nata a Roma, ci tiene a farlo sapere. E noi adesso abbiamo un po' di mambo. Il mambo, l'avete parlato il mambo quest'estate? Ma questo non è un mambo normale, questo è uno strambo mambo del Maurizio Medeo. Strambo mambo, bella anche la rima.

Allora, una notizia divertentissima che ho letto adesso sul Corriere. A Taiwan uno ha usato il robot aspirapolvere con le registrazioni video, perché ormai questi robot aspirapolvere fanno di tutto, riprendono anche registrazioni video, ha adoperato le registrazioni video di un robot domestico per provare l'infedeltà della moglie ed ottenere un risarcimento. Difatti le immagini del robot hanno ripreso la moglie che era discinta sul divano con l'amante, lui l'ha denunciata, ha ottenuto un risarcimento, ma poi il giudice l'ha condannato per violazione della privacy. A Taiwan, va bene, non pensavo che fossero così determinati e seri in quel di Taiwan. Va bene, altri messaggi, aspetta, sì, oh, stamattina siete scatenati. Buon lunedì a te, Ettore Cinghia, se possibile vorrei sentire la canzone dei Rogers, guarda, Mauro da Savona, questa qui l'avevo già letta, grazie. Ciao Ettore, vorrei chiederti una canzone che mi fa sorridere ogni volta che la sento, ed è la Busanova. La Busanova di Walter Baldi. Io quante volte sono andato a sentirla, la cantava sempre al derby a Milano. Mi piacerebbe anche ascoltare un tuo ricordo di questo artista un po' sottovalutato. No, grazie, Silvano di Busto Arsizio. Non era, all'epoca non era assolutamente sottovalutato Walter Baldi, oltre che essere autore di canzoni per sé, ma anche per altri, era sulla cresta dell'onda. Poi è morto presto, perché è morto ormai da tanti anni. Da quanti anni è che è morto Walter Baldi? Ve lo dico subito. Se la leggevo prima ero più preparato. Baldi, eccolo qui. Allora, è morto addirittura nel 2003, quindi 23 anni fa. Era un avvocato, tra le altre cose. Nicola Giovanni Walter Pinnetti, cantautore, cabarettista, attore italiano, autore di pièce teatrali e musicali in dialetto milanese. No, a Milano, non solo a Milano, era in auge, e la Busanova è uno dei suoi brani di maggior successo. Te la mettiamo. Oggi stavo notando che il nostro programmatore supremo è coinvolto dalla parola dentro, perché prima ci ha fatto sentire Matteo Bensi con Il sole dentro, adesso la Mariana Lanteri con Il mare dentro. Che altro dentro ci sarà prima della fine di Canzoni senza frontiere? Vai Cinghia!

Male dentro, ormai tutti scatenati con questa intelligenza artificiale, fanno questi filmati surreali in cui la Mariana Lanteri addirittura fa la Wonder Woman. Male dentro era Mariana Lanteri. Terzo vintage di oggi, accelero, se no arrivo in ritardo con i vinili. Allora, vince il Cantagiro nel 1966 con Notte di Ferragosto. Ed è Gianni Morandi, questo ragazzo del 44, ancora sulla cresta dell'onda a tutto spiano. Notte di Ferragosto, Gianni Morandi, falla partire. Non mi muovo io.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: La caffettiera di Paolo Tarantino. Videoclip eseguito dal mio cinghia. L'ha realizzato lui con l'intelligenza artificiale.

Allora, questo videoclip è proprio una realizzazione di Radio Liscio, perché le riprese non da cartone animate le ha fatte Marco Pugno, Supremo, mentre tutto quello che sono i cartoni animati li ha fatti il Cinghia. Quindi tutta realizzazione Radio Liscio. A proposito di Radio Liscio, alla Peschiera di Valdengo, questa settimana cominciamo a ripartire e a riparlare della Peschiera di Valdengo, perché e dalla prossima settimana ricominciano le dirette, dal 19 di settembre. Questo sabato 12 c'è l'orchestra dei Rubacuori. I Rubacuori, quindi chi vuole ricominciare ad andare a ballare, a sciogliere, se li ha mai lasciati addormentare, i muscoli delle gambe e non solo, alla Peschiera di Valdengo, sabato 12, i Rubacuori. Poi la settimana prossima parleremo di chi ci sarà da sabato 19, quando ricominciano le dirette su Prima Antenna e le riprese, le dirette di Radio Liscio dalla Peschiera di Valdengo. Allora, Canzoni Senza Frontiere, 331-335-6565, non ci sono altri messaggi, andiamo con i vinili di Casandenna. Da oggi, ve l'avevo promesso, abbiamo ascoltato le ultime 10 delle 500 canzoni più belle di sempre secondo la rivista Rolling Stone, che è la Bibbia mondiale della musica, ma anche del cinema, non solo della musica. E comunque, l'ultima classifica, quella era la prima classifica, quella del 98. L'ultima classifica l'hanno rifatta nel 2024, è la più recente. Hanno messo dentro la bellezza di 254 brani nuovi, che hanno sostituito 254 brani vecchi che c'erano nella classifica, quindi l'hanno aggiornata, l'hanno modernizzata, hanno messo dentro robe degli anni 2000, eccetera, eccetera, eccetera. E da oggi partiamo con le 200 canzoni più belle di sempre secondo quest'ultima classifica, e arriveremo così tranquillamente a Natale con due brani al giorno. Il primo è Changes, del 1972, scritta ed interpretata da David Bowie, che fu una canzone che diventò un po' uno dei manifesti, un simbolo di David Bowie, perché parlava di problemi generazionali ed era anche molto autobiografico. Parlava dei suoi tentativi che non erano andati a buon fine, di successo in successo. Si riferiva ai genitori dicendo: voi ci state privando del futuro, pensa a te, alla fine degli anni 60, inizio anni 70, perché avete paura. All'epoca è molto peggio oggi di allora, ma queste sono le considerazioni di David Bowie, ragazzo del 47, morto nel 2016. Nel 1972 cantava questa Changes, 200ª nella lista delle canzoni.

era Changes di David Bowie. 11:55, era il primo vinile di Casandegna di questa settimana, 200° nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Volevo salutare anche qui, mi arriva su Facebook, non mi arriva su WhatsApp, Angela Solvay o Solvay. Una volta mio nonno vendeva la lisciva Solvay, era scritto proprio uguale, Solva con la Y in fondo, quindi diventava Solvay, ma era Solvay, la quale mi dice che si addormenta sempre beata ascoltando la replica che va in onda di Canzoni Senza Frontiere da tutti i giorni, da mezzanotte alle 2. Beh, questo mi fa piacere, ma non perché la faccia addormentare, ma perché la rilasso. Sono rilassante, mi fa piacere, grazie Angela. Saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere e concludo questa prima ora con la Lara Agostini che ci canta una canzone che è stata richiesta da Giancarlo Di Asti, Anima.

0: Din don, è mezzogiorno con sulle note dell'anima della Lara Agostini. È mezzogiorno di questo lunedì 7 di settembre. Non vi ho detto, vabbè, ve lo dico all'inizio della seconda ora, che giorno è, che santo è, le solite cose che vi racconto del giorno che abbiamo cominciato a vivere, stiamo vivendo e stiamo godendo. Intanto adesso è il tempo delle reclame e delle news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive,

Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

eccoci qua. Seconda ora, riciao bella gente. Seconda ora di Canzoni Senza Frontiere in Radio Liscio Visione con il network Teleantenna che ci ritrasmette in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e nella provincia veneta di Belluno. Oggi 7 settembre, 250esimo giorno dell'anno, ne mancano 115 alla fine dell'anno ed è Santa Regina. Io conosco una regina che è un'amichetta di mia nipote Vittoria che viene qui ogni tanto a dormire con lei, si fanno le loro robe da femminucce di 10 anni, regina, ed è la giornata mondiale che esalta l'aria pulita. L'aria pulita, sapete che ci sono tante zone nel mondo, ma soprattutto in Italia ci sono alcune decine di migliaia, se non che addirittura più di 100.000 ettari di zone in cui si cerca di mantenere l'aria pulita. Una volta l'Italia era molto più ricca di foreste di quanto lo sia ora. Per esempio, la pianura padana era tutta una foresta che addirittura contrastava come importanza la foresta nera che c'è in Germania. Ecco, la pianura padana oggi si è ridotta, ma è ancora ricca di piante ed è una zona che fortunatamente ha ancora tante piante. Le piante cosa fanno? Mangiano l'anidride carbonica. Per cui aiutano, più ci sono piante più aiutano a mantenere l'aria pulita, ed è quello che stanno pensando in tutto il mondo di rimettere verde. Dove? Nelle grandi città, perché tutto quel cemento è quello che mette in difficoltà chi ci vive. Abbiamo appena passato un'estate con quasi 40 gradi, se non di più, nelle grandi città, e questo colpa anche del cemento. Ci fosse più verde, sarebbero stati meno gradi, o quantomeno meno percezione di questo caldo infernale che ha fatto quest'estate, che però dura ancora per 24 ore, poi finalmente finisce. Scendiamo, lo danno all'85%, per cui è quasi sicuro, tutti i siti di meteorologia danno che tra domani sera e dopodomani la temperatura beccherà una botta in giù di 8-10 gradi. Speriamo che non faccia troppi disastri, perché sono già previsti il contrasto fra tutto questo caldo che c'è in basso e il fresco che arriverà dall'alto. Poi si prevedono, arrivano le super piogge, le super grandinate e tutti quei casini che succedono quando ci sono questi contrasti di natura fra il caldo e il freddo. E le zone più preoccupanti dovrebbero essere, proprio per mercoledì, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Il Piemonte forse si salva, tranne Biella. Dov'è che abiti? Tranne Biella, da sopra la casa di Fantozzi Cinghia, che lì addirittura ci saranno i terremoti. Allora, siamo al primo brano della è stato il brano della settimana di Radio Liscio della settimana scorsa. Tiburon di Frank David. Non so cosa significhi Tiburon, ma ce lo spiega lui nella sua canzone.

Tiburon di Frank David, la ballerina brava che si muove con lui, il Novella 3000 della musica da ballo, il Cinghia, sa tutto di tutti lui, mi ha detto che non è imparentata né ha relazioni con il Frank David, ma è la fidanzata di un culturista e si vede che è una che fa palestra, che si sa muovere bene. Complimenti alla scelta per questo Tiburon di Frank David. Ma adesso abbiamo una delle voci italiane che arrivano alla sublimità. Nel 1969 Mina fece anche una versione per jukebox che venne gettonata alla grande, cantava Non credere, tanto per cambiare testo di Mogol, canzone che ebbe un grande successo anche in Germania. Venne in un primo momento proposta alla Iva Zanicchi e la Iva Zanicchi disse no, non mi piace, e la rifiutò, e ci ha ripensato dopo, perché Mina invece disse sì, la canto io. E diciamo che è la prima volta da quando lavorava per la sua casa discografica, perché Mina con il papà nel 1967 aveva creato la PDU e mancava solo un grande successo di vendite, cioè da 2 anni che avevano creato questa casa discografica non c'era stata una canzone, uno straboom. Eccolo qui lo straboom, Non credere, Mina, 1969. Questa ragazza no. Del 1900.

donna, donna che sta decidendo, siccome il suo uomo ha un'altra donna che sta cercando di fargli il filo, dice: mi faccio da parte o combatto? E non si fa da parte. Quando una donna voglia di combattere per il proprio uomo, combatte! Allora, era Non credere di Mina, quarto vintage di oggi, 1969. E Mina non è mai stata una donna solitaria. Insomma, no, negli ultimi decenni forse sì. Però Paolo Bertoli esalta la donna solitaria in quanto donna solitaria, non con un riferimento preciso. Donna solitaria. Nella seconda

Bravo, intenso. È la musica di Omar Lambertini. Allora, saremo arrivati al momento dei vinili di Casandena, ma faccio in tempo a darvi prima i nati e i morti. 7 di settembre 1940, quindi oggi compie 86 anni, Dario Argento, il regista italiano del brivido per eccellenza. No, alcuni film suoi li ho visti, stupendi. È un po' horror ed è un po' brivido, Dario Argento. Oggi compie 77 anni Gloria Gaynor, la regina della disco dance, della disco music degli anni 70. La sua I Will Survive è stato forse l'ultimo grande successo che lei ha interpretato, ma è diventato l'inno gay mondiale per eccellenza. Gloria Gaynor, 7 settembre 1949. Giuni Russo, che brava, morta giovane nel 2004. Giuni Russo era del 1951, il 7 di settembre, con questa sua voce incredibile. E poi Giovanni Toti del 1968, ex governatore, prima giornalista Mediaset, Fininvest addirittura, Fininvest, non era ancora Mediaset, era Fininvest, giornalista Fininvest, poi diventa governatore della Liguria e poi ci sono le vicissitudini giudiziarie che lo portano agli arresti domiciliari nel 2024. Giovanni Toti è del 1968. I morti, Karen Blixen, 1972, la più grande scrittrice danese, a cui si deve tra gli altri un libro, La mia Africa, che descrive i suoi 17 anni vissuti in Kenya alla guida di una coltivazione di un'azienda che coltivava caffè, e ci hanno fatto anche un film molto bello con Robert Redford. E poi nel 2005, il 7 di settembre, muore uno che io ho conosciuto molto bene, era un amico, era una persona, era ironico, era divertente, Sergio Endrigo, è morto nel 2005. Bene, abbiamo terminato con i nati e morti più salienti, secondo me, di questo 7 di settembre. Siamo al secondo vinile di Casandena di oggi, che è anche il 199esimo nella più recente classifica delle 500 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone. Un brano del 1973 scritto da Steven Tyler, che è il frontman degli Aerosmith, che è il papà della Liv Tyler, la famosa, dunque come si chiamava, aspetta, era Arwen Undomiel, nella grande principessa degli elfi del Signore degli Anelli, gli elfi di Gran Burrone del Signore degli Anelli. Ho dovuto bruciare neuroni per ricordarmelo. Allora, Dream On è il titolo di questo brano, 199esimo, ve l'ho detto, nella classifica dei 200 brani di sempre degli Aerosmith. Canta proprio lui, Steven Tyler. È uguale a sua figlia.

Dream On, gli Aerosmith, 1973. E oggi il nostro programmatore era anche molto esaltato dal mambo. Nella prima ora abbiamo avuto lo strambo mambo, adesso abbiamo quanto amore mambo e vai col mambo, la Mary Rinaldi, che è sempre molto particolare nelle sue videoclip, diciamocelo.

Quanto amore Mambo, la Mary Rinaldi, che in alcuni passaggi io la trovo gioiosamente giuliva. Si sente ragazzina lei per fare le cose che fa. Va bene, quinto vintage di oggi alle 12.38 qui su Canzoni Senza Frontiere, una canzone che vinse il Festival Bar nel 1968, pensa a te, ed è di anche lui, Salvatore Adamo, è del 43, ma quanti sono nati nel 43? 43 mi ricordo Lucio Battisti, Lucio Dalla, Julio Iglesias, quanti sono nati nel 43? Albano e anche Salvatore Adamo. Il 43 è stato un anno assolutamente, forse c'è la guerra, non lo so, ma un anno molto prolifico per i nomi dei cantanti, e ne sto dimenticando molti, perché io quando metto l'età del cantante che deve fare la canzone, di 43 ne ho veramente aiosa. Affida una lacrima al vento era la versione italiana di, aspetta, Accroche une larme au nuage. Affida una lacrima alle nubi, tradotto dal francese. Accroche une larme au nuage in italiano è diventata affida una lacrima, non alle nubi, al vento, ma siamo lì. Salvatore Adamo.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Allora, quando una donna ti dice sei tutto, ragazzi, esaltatevi. Elena Cammarone,

0: sei tutto. Era la Elena Cammarone. È il momento del cinecalendario. Qual è il film abbinato alla giornata di oggi, 7 di settembre? Ebbene, il film è Belfast del 2021 di Kenneth Branagh, quello che di solito fa Poirot, i film di Agatha Christie, con Judy Dench, questo film quindi importante. Con Belfast, Kenneth Branagh torna alle sue radici autobiografiche, raccontando la sua infanzia a Belfast nel 1969, durante l'inizio dei Troubles, i tormenti, i disordini che videro scontrarsi la comunità cattolica e i protestanti dell'Asler. Il film segue Buddy, un bambino di 9 anni che osserva la sua vita di strada trasformarsi in un campo di battaglia tra barricate e soldati. Girato in bianco e nero, il film alterna il realismo crudo degli scontri con momenti lirici come i ralentì su Barry che corre, simbolo di innocenza perduta, e il colore appare solo nei momenti di evasione come al cinema o al teatro. Perché il 7 di settembre? Perché se le prime sequenze del film cominciano il 15 d'agosto 1969, il racconto si dipana anche nelle settimane successive e arriva anche al 7 di settembre, come segna il calendario che la nonna di Buddy tiene in cucina in una scena. Quindi Belfast, il film del 7 di settembre, e Gianmarco Bagutti Orchestra in Carezze e Viso d'Angelo come terz'ultimo brano di oggi.
1: Tempo di Valserrento, Carezze dedicata e Viso d'Angelo.

Allora, era Carezze e Viso d'Angelo di Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana. Accade oggi un 7 di settembre di tanti anni fa. Nel 1860, il 7 di settembre, Giuseppe Garibaldi entra a Napoli con l'esercito dei Mille. Il 7 di settembre del 1893 nasce a Genova il Genoa Cricket and Football Club, la più antica società calcistica in Italia. Il 7 di settembre 1923 viene fondata a Vienna l'Organisation Internationale de Police Criminelle o Interpol. Nel 1923, ed infine il 7 di settembre del 1987 a Copenaghen viene ratificato un accordo multilaterale fra 13 paesi europei per la diffusione del GSM, che sarebbe il mitico Global System for Mobile Communication. È uno standard di seconda generazione di telefonia mobile approvato dall'ente europeo di standardizzazione, il GSM, che, telefonini insomma. Bene, siamo all'ultimo vintage di oggi. Una canzone che nasce nel 1978. De Gregori era stato criticato durante un suo concerto dal Paralido di Milano da alcuni ragazzi che appartenevano ai collettivi studenteschi. Lui ci resta male, si ritira. Due anni dopo si ritrova a cena con Dalla, Lucio Dalla e Ron, e stava lavorando a questa canzone, la fa ascoltare Lucio Dalla, che si innamora, ci mette subito il riff iniziale del clarinetto, aggiunse, cambiò, migliorò, fatto so che gli propose di cantarle insieme, e questo è il ritorno sulle scene di De Gregori. Ma come fanno i marinai? 1978, Dalla, De Gregori, ultimo vintage sesto di oggi.

0: come fanno i marinai a vivere come vivono? Secondo me molti vivono anche bene, gli piace, sono sempre in giro per il mondo. Erano Lucio Dalla e De Gregori, che arrivano a concludere Canzoni senza frontiere di oggi. L'appuntamento per domani, martedì, come sempre, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, qui su Radio Liscio e sulle televisioni che condividono la Radio Liscio Visione. Grazie Cinghia, oggi bella puntata, mi è piaciuta. Da Etalandena, ciao, domani, sigla.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.